Trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda alla finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life. The Night Life. Davi
1: oggi production. Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Le verrà, io ne ho già sete, le verrà nel tempo.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. What's going on?

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Another day.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: ti inventerai.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: E poi passano così, te ne accorgi quando sono andati via.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Sono sveglia dalle tre e cammino nel silenzio. La città

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla Presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
6: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
4: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, cinquantenne condannata a morte, prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna, rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, il 74enne critico d'arte, sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore e televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politico istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Nella tana dei transalpini, lo Stade France à Saint-Denis, una prima prova di maturità per gli azzurri rivitalizzati dalla larga vittoria di Bursa, maturata nel primo tempo e difesa nel secondo, il centrale Giorgio Scalvini.
2: Quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario, magari tendi un po' più a proteggerti. Di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi, che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà. Però sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
1: Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo. In panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. Stasera Armenia-Italia Under 21, penultima partita delle qualificazioni europee. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara in palio primato e pass diretto. L'approccio al match di stasera del CT, Silvio Baldini.
3: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia. È che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi, giocare con il gusto di giocare, senza pensare all'avversario. Sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso.
1: Tennis, a Pechino finisce subito il cammino di Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, sconfitto al primo turno 6-3-6-2 dal russo Safiullin. Al torneo di Tokyo parte bene Luciano Darderi, che liquida 7-6-6-3 Rud. Basket, 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane nella prima giornata d'Eurocup, successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma, KO in trasferta per Tortona e BC Roma. Stasera torna l'Eurolega, nel terzo turno la Virtus Bologna ospite i campioni in carica dell'Olympiacos Pireo, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ben trovate l'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi giovedì 1 ottobre 2026. Il santo del giorno è Santa Teresa di Gesù Bambino, carmelitana francese, conosciuta come la Piccola Teresa. Oggi nella storia, 1869, viene introdotta la cartolina postale, un'invenzione destinata a rivoluzionare il modo di comunicare. Per la prima volta era possibile inviare messaggi brevi, economici e veloci senza utilizzare una busta. Nel giro di pochi anni, la cartolina divenne uno dei mezzi di comunicazione più diffusi al mondo, oltre a trasformarsi in un prezioso ricordo di viaggio. Nati oggi, 1970, nasce Samuele Bersani, tra i cantautori più raffinati della musica italiana. Autore di brani intensi, ha conquistato il pubblico con il suo stile originale e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, affermandosi come una delle voci più apprezzate della sua generazione. 1954, nasce Milly Carlucci, una delle conduttrici più eleganti e apprezzate della televisione italiana. Nel corso della sua carriera ha presentato numerosi programmi di successo, diventando il volto storico di Ballando con le Stelle, uno degli show più seguiti della Rai. Curiosità del giorno. Lo sai che oggi è la festa nazionale cinese? In questa giornata si celebra la nascita della Repubblica Popolare Cinese, proclamata il 1 ottobre del 1949. Per l'occasione, in tutto il paese si organizzano grandi celebrazioni, parate, spettacoli e fuochi d'artificio. La ricorrenza dà inizio alla cosiddetta Settimana d'Oro, uno dei periodi di vacanza più importanti dell'anno, durante il quale milioni di persone viaggiano per visitare parenti e città turistiche. Pillola di buon umore. L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Ben trovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia, il nostro viaggio settimanale tra i borghi, le tradizioni e le eccellenze del nostro paese. Un caloroso benvenuto da Antonio Torretti, che oggi vi porterà in un viaggio diverso, non attraverso luoghi, ma attraverso le persone che raccontano i luoghi, gli ambasciatori di un territorio.

0: accennavamo poc'anzi, oggi il nostro cammino prende una strada un po' diversa. Non ci fermiamo in un solo borgo, ma parliamo di chi i borghi li fa conoscere. Gli ambasciatori del territorio, appunto. Le persone che con passione e continuità trasformano un paesaggio, un piatto, un vino o una festa di paese in un racconto capace di attraversare i confini. Senza di loro, molte delle meraviglie che scopriamo anche noi in Borghi e Sapori, puntata dopo puntata, resterebbero conosciute soltanto da chi le vive ogni giorno. Perché un territorio non vive solo di ciò che produce, ma anche di come viene raccontato. Lo abbiamo ripetuto più volte nel corso del nostro programma. Un formaggio, un olio, una ricetta tramandata da generazioni diventano identità quando qualcuno sa dare loro voce, memoria e futuro. Per parlarne, oggi ho il piacere di avere con me una professionista che il racconto enogastronomico lo pratica ormai da anni tra televisione e carta stampata e che frequenta i palchi dei principali festival del settore, la giornalista enogastronomica Barbara Politi, che ringrazio davvero per aver accettato il mio invito e alla quale chiedo subito, come giornalista e conduttrice tra televisione e carta stampata, come si racconta l'enogastronomia di un territorio, perché diventi identità e non solo cibo?
1: Antonio, grazie mille per questo invito a Borghi e Sapori. Dunque, il cibo da solo è un prodotto, diventa identità quando dietro il piatto si vedono le mani, la terra, la storia di chi lo fa. Ecco, io parto sempre da lì, dalle persone. Quando racconto un'orecchietta non racconto la ricetta, racconto la signora che la fa sull'uscio di casa a Bari Vecchia, con il gesto che ha imparato magari da sua madre, il rumore del coltello sulla spianatoia. Quando racconto una cozza tarantina racconto il mare di Taranto, i mitilicoltori che escono all'alba. Ecco, una città magari che attraverso quel prodotto rivendica anche un'altra immagine di sé. La televisione possiamo dire che ti dà le immagini, i volti, i suoni. La carta stampata ti dà il tempo, la possibilità di scavare, di spiegare perché un olio ha quel sapore e non un altro. Sono due linguaggi diversi, ma la regola, almeno quella che seguo io, è sempre la stessa. Essere precisi, onesti e lasciare parlare il territorio, senza aggettivi inutili, senza cartoline. Tanto se il racconto è vero, l'identità arriva da sola.
0: Sono lieto che tu abbia voluto ribadire il concetto di verità nell'identità. Noi l'abbiamo ricordato spesso nel corso delle nostre puntate. La seconda domanda che volevo farti è, secondo te che valore ha per un territorio avere qualcuno che lo racconta con continuità? Che cosa cambia concretamente per produttori, borghi e comunità?
1: Beh, la continuità è tutto. Un servizio fatto una volta accende una luce ma poi si spegne. Raccontare un territorio nel tempo significa costruire fiducia, e la fiducia è quella che fa muovere le persone. Concretamente per un produttore vuol dire uscire dall'anonimato. Il piccolo frantoio, la cantina familiare, il caseificio di paese che non ha un ufficio stampa trovano uno spazio, un nome, una voce, e per un borgo vuol dire esistere sulla mappa, attirare chi cerca un'esperienza autentica e non solo una spiaggia, ad esempio. E per le comunità vuol dire anche riconoscersi. Spesso chi vive in un posto dà per scontato quello che ha, quando però lo vede raccontato ne scopre il valore, ne diventa orgoglioso e lo difende pure. Con la mia rubrica, ad esempio, il Tour del Gusto, la rubrica settimanale che firmo sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno, ho visto proprio questo: produttori che dopo un articolo ricevono telefonate, visitatori che arrivano con il giornale in mano. È un lavoro lento, però lascia il segno.
0: E questo segno tu, ovviamente, con l'esperienza che hai con i vari territori, le varie manifestazioni dei principali palchi di festival del settore, lo hai visto più volte. Cosa è che tu vedi accadere quando un territorio viene raccontato bene? E che cosa rende un ambasciatore davvero credibile?
1: Quando un territorio viene raccontato bene dai palchi, dei festival, lo senti subito, la gente si ferma, fa domande, vuole assaggiare, vuole andarci, e nasce una curiosità che poi diventa viaggio, acquisto, relazione. E succede anche un'altra cosa molto bella: i produttori iniziano a fare rete, a parlarsi, a capire che insieme valgono di più. Un ambasciatore secondo me, credibile quando conosce davvero ciò di cui parla, quando è stato nelle campagne, nei frantoi, nelle cucine e non solo sui palchi. Deve avere radici, ma anche occhi aperti sul mondo per poter tradurre il suo territorio a chi non lo conosce. E soprattutto deve essere, come dicevo prima, onesto. Non tutto è eccellenza e chi lo dice perde sicuramente di credibilità. Chi mi conosce lo sa, sono di Taranto, la Puglia ce l'ho addosso, ma oggi vivo a Roma e proprio da qui capisco ancora meglio quanto sia importante raccontarla con verità questa terra. Essere ambasciatrice per me significa questo, fare da ponte, ma senza mai tradire da dove vengo.
0: Barbara, io davvero non so come ringraziarti per questa tua presenza, questa tua testimonianza fatta con passione. Si vede che ovviamente ami il lavoro che fai. Ti ringrazio davvero di essere stata con noi e per aver condiviso il tuo sguardo con gli ascoltatori di Borghese Sapori.
1: Grazie a te Antonio, grazie e buon lavoro. Grazie, alla prossima.
0: Il messaggio che ci lascia questa puntata è semplice e prezioso. Un territorio esiste davvero quando qualcuno lo racconta con verità. Gli ambasciatori non sono semplici promotori, ma custodi di storie, ponti tra chi produce e chi ascolta, tra chi resta nei borghi e chi li scopre da lontano. La storia italiana ce lo insegna da tempo. Alla fine dell'Ottocento, Pellegrino Artusi, con la scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, raccolse ricette da ogni angolo di un paese appena unificato, contribuendo a costruire un'identità gastronomica nazionale fatta di tante identità locali. Nel 1957 Mario Soldati, col suo viaggio nella Valle del Po, alla ricerca dei cibi genuini, portò per la prima volta nelle case degli italiani, attraverso la televisione, osterie, contadini e artigiani del gusto, dando dignità di racconto a un mondo che fino ad allora sembrava non fare notizia. E come non ricordare Luigi Veronelli, di cui proprio quest'anno celebriamo il centenario dalla nascita. 100 anni fa nasceva l'uomo che più di ogni altro ha insegnato agli italiani a guardare il vino e l'olio come espressione della terra e di chi lavora. Veronelli si è battuto perché i piccoli produttori avessero voce e perché ogni comune potesse valorizzare le proprie eccellenze, anticipando di decenni temi che oggi consideriamo fondamentali. Il suo centenario non è soltanto un anniversario, è l'occasione per riconoscere in lui il primo grande ambasciatore dei territori italiani e per constatare quanto il suo insegnamento resti attuale. Sulla stessa strada ha camminato Carlo Petrini, che da Bra in Piemonte ha dato vita al movimento Slow Food, capace con i suoi presidi di salvare dall'oblio razze, varietà e prodotti che rischiavano di scomparire, e con loro interi saperi e comunità. Sono esempi diversi, ma con un filo comune. Ognuno di loro ha dimostrato che raccontare un territorio significa proteggerlo, perché un prodotto che nessuno conosce è un prodotto che rischia di sparire, mentre un prodotto raccontato diventa memoria condivisa, orgoglio, economia. Oggi quel testimone passa a chi, come Barbara ad esempio, continua questo lavoro tra televisione, giornali, festival e nuovi media, e passa anche a ciascuno di noi, ai produttori che aprono le porte delle loro aziende, ai sindaci che credono nei propri borghi, ai cittadini che scelgono di conoscere e sostenere ciò che nasce vicino a casa. Ed è anche il senso di questo nostro viaggio, quello che facciamo insieme ogni settimana, portare sotto i riflettori l'Italia dei borghi, dei sapori autentici e delle persone che li tengono vivi, perché ogni luogo possa raccontare la propria identità. Se volete segnalarci un borgo, una storia o un produttore da raccontare, scriveteci a borghiesapori@ditutto.it o su WhatsApp al 329-544-3270. Ringrazio tutte le emittenti radiofoniche, web, FM, DAB in Italia e all'estero che ospitano la nostra rubrica, e un ringraziamento particolare a Di Tutto che ci sostiene e che da domenica prossima ospiterà ogni domenica la nostra rubrica sui borghi d'Italia, quei borghi che magari sono meno noti e che affronteremo anche sul portale Di Tutto, per farvi conoscere dei luoghi magari che non avete avuto ancora modo di visitare. anche per dare qualche suggerimento per un viaggio, per un weekend. Da Antonio Torretti è tutto per questa puntata, noi ci risentiamo la prossima settimana e, come mi piace ricordare sempre, un buon viaggio a tutti noi.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele è fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto allo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota alla TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
3: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6:30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. È tutto per ora, a più tardi.
5: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Da ora in onda, Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
4: e Angela
3: e siamo pronti per dare inizio a un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Quindi, come nostra consuetudine, partiamo dagli anni 60.
4: Esatto, infatti iniziamo con un cantante inglese che venne scoperto da due produttori italiani, Gianni Boncompagni e Alberigo Crocetta, titolare della famosissima discoteca Il Piper di Roma. Lo ascoltiamo con Pensiero d'amore, Mal dei Primitive.

0: Questo brano che abbiamo appena ascoltato non era altro che una cover di un pezzo dei Bee Gees, formazione diventata celebre in Italia con il film La febbre del sabato sera. E adesso ci spostiamo negli anni 70 per il prossimo brano, vero Marco?
1: Certo, perché molti, anzi i più o quasi tutti, pensano che i Bee Gees siano esplosi come gruppo musicale a livello internazionale negli anni 70. In realtà i Bee Gees suonavano già ai tempi di Mal dei Privitis, quindi un decennio d'anni prima rispetto al famosissimo film La febbre del sabato sera. Allora, a proposito degli anni 70, una canzone che ci ricorda un'estate lontanissima, Miele del Giardino dei Semplici.

dolcissima come dolce il miele, a parte che poi insomma dipende anche, c'è miele e miele, c'è il miele d'acacia, il miele fiori, il miele, il tiglio, il miele di migliafiori di primavera, d'estate, d'autunno, c'è anche quello di castagno che è quello che poi a me piace meno di tutti, però questo era il miele del Giardino dei Semplici, insomma una ragazza spettacolare da quello che ci viene descritto in questo motivo. Di più o meno metà anni 70, un'estate tanto tanto tanto lontana da noi. Bene amici, prosegue l'appuntamento con Italia in 7 note e

0: ora diamo un po' di carica al nostro programma.
1: Infatti adesso passiamo al più grande successo ottenuto da Marcella Bella, che con questa canzone ha partecipato nel 1982 al Festival Bar, vendendo oltre 150 milioni di copie solo nella versione 45 giri. Ascoltiamo quindi Nell'aria di Marcella Bella.

0: Questa è una delle canzoni più rappresentative della musica italiana degli anni Ottanta, oggetto di numerosissime cover, anche internazionali. E adesso passiamo a Marco il microfono per il prossimo brano.
1: Ci stiamo avvicinando al terzo millennio, siamo più o meno a metà, anzi senza più o meno, siamo a metà del nostro percorso all'interno di Italia in Sette Note. La musica italiana, la storia della musica italiana attraverso le canzoni dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Vernice è stata una vera e propria meteora della musica italiana ed ha sempre partecipato al Festival Bar. Lo ascoltiamo con questa.
2: Giorno

0: Era il 1994 quando i Vernice al Festival Bar presentavano questa Quando tramonta il sole. Di questa formazione ricordiamo in particolare questo motivo e anche il più celebre Su e giù. Estati lontane, beh ragazzi, sempre molto lontane. Proseguiamo il nostro cammino?
1: Esatto, infatti lo proseguiamo. Adesso andiamo ad ascoltare uno dei gruppi pop più importanti degli anni 90, che insieme agli Articolo 31 e ai Gemelli Diversi si sono contesi il fan di questo genere musicale. Li ascoltiamo oggi con il brano Solo lei ha quel che voglio, in sottotono.

0: Abbiamo appena ascoltato uno dei brani più caratteristici della scena hip hop nazionale degli anni 90. E adesso passiamo ai giorni nostri, facendoci presentare da Marco il prossimo brano.
1: Praticamente siamo ad un passo dalla conclusione e siamo arrivati all'ultimo singolo di quest'oggi di un artista che ha iniziato la sua carriera ad altissimi livelli partecipando nel 1993 allo stesso festival di Sanremo cui prese parte Laura Pausini. Comunque non perdiamoci in queste quisquiglie, andiamo con Neck, anno zero.

0: Ne ha percorsa tanta di strada Neck, quanta ne ha percorsa anche Laura Pausini, visto che hanno iniziato insieme al medesimo Festival di Sanremo. Bene ragazzi, con l'anno zero di Neck si chiude anche quest'oggi l'appuntamento con Italia in sette note.
1: Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
0: Ciao a tutti!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
5: Io sono Daisy Claire.
6: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
4: Seguiteci numerosi.
5: Buon ascolto.
7: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
8: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
9: Ciao Teo!
0: Ciao Stella!
9: E siete qui per la quarta stagione di Così è cos'ha Radio Show!
0: Siamo tornati finalmente!
9: Che sembra una minaccia, siamo tornati!
0: Siamo tornati, invece
9: siamo tornati.
0: No, non è una minaccia, perché non volevamo l'ora di essere qui di nuovo insieme a voi per partire con un'altra super fantastica, bellissima, straordinaria stagione di Così è cos'ha Radio Show. Vi terremo in compagnia da adesso fino a agosto del 2027!
9: Oh, ma... Per fare poco
0: ne abbiamo da rompercene,
9: esatto,
0: ne abbiamo
9: esatto.
0: Da rompercene. Vabbè, allora facciamo una cosa, visto che abbiamo lavorato tutta estate,
9: vai,
0: per
9: vai.
0: Produrla,
9: sì?
0: Possiamo lanciare la nuova sigla di Così è cos'ha Radio Show.
9: Sigla.
10: Ehi, alza il volume, ci siamo.

0: Cos'ha Radio Show è qui con voi anche per quest'anno e avete sentito quanto è bella la nostra sigla?
1: Ma è fantastica. Allora proviamo a fare una cosa, Stella,
0: perché dica.
1: Molti ci conoscono, ma altrettanti molti non ci conoscono, quindi ci presentiamo. Io sono il me medesimo Teo e abbiamo la nostra
0: fantasmagorica Stella.
1: Assolutamente sì.
0: E ovviamente entrambi molto modesti.
1: Molto modesti, imparerete a conoscerci per chi non ci conosce, mentre chi ci conosce già siamo due che hashtag resto umile.
0: Molto umile.
1: Insomma, è sempre così. Allora, oggi noi vogliamo partire subito a bomba.
0: Scoppiettando,
1: sì, perché vogliamo buttarci subito in questa prima puntata in un argomento profumoso, possiamo dirlo? Profumato?
0: Sì,
1: possiamo
0: profumato,
1: dirlo.
0: Profumato di che?
1: Sì, profumato.
0: Profumato.
1: Allora, come al solito, il nostro primo brano è un brano un po' densificato. Oggi partiamo con Hagel e Ultranate, Moving to the Sun.

0: Cosa Radio Show Ugel o Hagel, che dir si voglia, adesso io non ho ben capito, perché alcuni lo pronunciano Ugel, sì, altri Hagel, boh, vabbè,
1: non lo so.
0: Comunque lui insieme
1: ad altri
0: ad Ultranate, Move Into The Sun, qui su Così e Cosa Radio Show. Allora, volevo dire una cosa prima di iniziare.
1: Dire
0: una cosa, se mi è concesso, mi consenta, come diceva il nostro amico Silvio. Volevo dire che, oltre alla sigla nuova, noi quest'anno saremo in tre a condurre. Assolutamente sì, ci sarò io, ci sarà Stella e ci saranno le sue scalmane che ci stanno facendo proprio...
1: Adesso ma lo dobbiamo proprio dire a tutti?
0: Dire tutto.
1: Dobbiamo dirlo a tutti.
0: È la novità di quest'anno.
1: L'estate ha portato anche questo. Non era Babbo Natale che portava i doni?
0: Vabbè, sì, esatto, sì,
1: invece
0: però...
1: noi arriviamo d'estate, però... a noi è Ferragosto.
0: Ma dai, diciamo, stai facendo l'adolescenza 2.0.
1: Esatto, ho iniziato l'adolescenza 2.0. Solo che ogni tanto questa adolescenza brucia.
0: Ecco, giusto appunto, volevo dire una cosa a riguardo di questa cosa delle scalmane, no? Visto, probabilmente potrebbe anche inserirsi nell'argomento di puntata, no? Cioè, le scalmane possono favorire, diciamo, la flatulenza, perché...
1: No, assolutamente
0: perché,
1: no!
0: Perché oggi l'argomento di puntata è proprio quello. Abbiamo trovato un articolo interessantissimo, prima su Focus e poi è stato rilanciato da altre testate, che le puzzette di voi donne effettivamente sono più...
1: Sono più, come dire, flatulente?
0: Sono più profumose.
1: Ma certo, perché noi in realtà usiamo le pastiglie di rose, quindi
0: bello.
1: Giappone hanno inventato queste pastigliette, tu le inserisci e le puzzette puzzano di rosiline.
0: Ma le inserisci, devi mangiarle?
1: Sì, certo.
0: Beh, esistono anche gli slip con il filtro antiodore.
1: È vero, saranno carboni attivi. Non lo so
0: se sono
1: carboni. Comunque,
0: attivi,
1: allora, però... partiamo da questa cosa che si dice che Venere e Marte, no, si parla sempre di Venere e Marte, no? Differenze tra uomini e donne.
0: Sì.
1: Ecco, la differenza tra uomini e donne è che la scienza dice che le donne hanno delle puzzette più flatulente.
0: Esatto.
1: Perché? È una questione chimica. Sì. È una questione di chimica. Perché la maggior parte del gas è inodore, ma l'1% che compone la puzzetta invece non lo è.
0: Mi piace come è stato definito nell'articolo. Il restante 1% definisce l'esperienza.
1: È una grandissima esperienza.
0: Che cosa?
1: Comunque, sopravvivere a una puzzetta dell'1% puzzolente.
0: Delle tue?
1: Però, no, mie no. Io ti ho detto che faccio le puzzette alle rose.
0: Okay.
1: E poi dico che non è direttamente correlato alle mie scalmane. Non c'entra
0: niente. Quella era
1: una battuta.
0: Così,
1: infatti, io prendo solo fuoco. Sono fiamma, quello dei Fantastici 4.
0: Invece di Stella, fiamma.
1: Esatto.
0: Ci sta. Allora, ragazzi, adesso lasciamo un attimo spazio al promo, poi torniamo da voi perché ne abbiamo da dire su questo argomento.
1: Esatto.
0: E ovviamente poi vorremmo sentire anche la vostra e soprattutto voi, popolo di donne, vogliamo sentire. Oggi dovete sbizzarrirvi, è la prima puntata e dovete
1: dirla tutta voi,
0: liberare i vostri chakra. Ok, tanto noi siamo lontani,
1: liberate
0: gli odori non li sentiamo. Esatto.

0: Così cos'è il radio show? È qui con voi, con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: Stella la fiamma e Teo lui medesimo.
1: È il me medesimo.
0: Allora, l'argomento di oggi è le puzzette, o meglio, siamo partiti dalle puzzette delle donne,
1: oggi
0: che la scienza dice che profumano di più.
1: Profumano, ecco, profumano. Noi, tra virgolette.
0: Perché noi donne, ovviamente, ingoiamo pastiglie di rose, quindi le facciamo profumate.
1: Buono, mi piace. Bello, bellissimo.
0: Voi uomini, invece, mettete le mutande
1: col
0: carbone attivo.
1: Col carbone attivo.
0: Che poi è effettivamente sempre il contrario, invece.
1: Perché?
0: Non lo so, perché a me dà l'idea che invece gli uomini le facciano più potenti. Comunque, adesso vediamo, perché siccome vogliamo che voi siate i nostri
1: protagonisti, fateci
0: vi chiediamo una cosa. C'è qualche aneddoto che avete voglia di raccontarci, che vi vede i protagonisti e che parla di puzzette?
1: Non fate i timidi.
0: Non fate i timidi.
1: Se volete non mettete il nome, ma tanto...
0: Vabbè, tanto...
1: Anche se scrivete il nome
0: niente,
1: ce ne sono miliardi,
0: esatto,
1: no?
0: Quindi, esatto.
1: Allora dovete farci sapere un vostro aneddoto sulle puzzette scrivendoci a diretta@cosiecosa.com.
0: Esatto, ma... Nel cercare nel web queste cose abbiamo trovato tantissime altre cose che ci facevano ridere e quindi adesso ve le enunciamo.
1: Tra l'altro alcune storiche.
0: Esatto, infatti partiamo da quelle storiche. Allora, le cose storiche che l'imperatrice in un hotel di Monte Carlo, l'imperatrice era Soraya, imperatrice di Persia, praticamente è entrata dopo un altro ospite che probabilmente in ascensore aveva fatto... espletato i suoi argomenti.
1: Posso immaginare
0: e
1: cosa
0: ha definito la situazione bizarre.
1: Come l'ha definita, scusa?
0: Bizarre.
1: Bizarre, bizarre,
0: sì, bizarra, bizarra. Ok, bizarre. Mentre invece
1: chiudo una parentesi su questa cosa, è successa anche a me. Ero in una palazzina di uffici con un ex collega al tempo. Ti saluto Silvio. Lui aveva insomma questo, la scorreggina facile. Ok. E siamo saliti in ascensore e nello scendere, prima che si aprissero le porte, lui ha lasciato un ricordino sull'ascensore. Quando si è aperta la porta dall'altra parte c'era il mega direttore galattico che doveva prendere l'ascensore.
0: E tu l'hai guardato e hai detto: non sono stato
1: non
0: io.
1: Non sono stato io. Però poi dicono: il primo che canta è quello che ha fatto l'uovo, la gallina che canta. Quindi
0: vero,
1: mi sono preso la colpa.
0: Io penso che avevo un collega che si chiamava si soprannominava Puzzolo.
1: Puzzolo, ma che bello, che bello.
0: Era l'ottavo nano, Puzzolo.
1: Abbiamo un altro aneddoto, giusto?
0: Vai,
1: storico, storico, ma non lo trovo negli appunti. Dove sono finiti?
0: Allora, l'imperatore Claudio.
1: Ah, eccolo.
0: Lo storico Svetonio racconta che l'imperatore romano Claudio voleva emettere un editto per legalizzare il rilascio di gas intestinali durante i banchetti, dopo aver saputo di un uomo che aveva rischiato di farsi male trattenendosi per educazione.
1: C'ha ragione, qua viene in soccorso la mia nonna con il suo detto: rombo di culo, sanità di corpo.
0: Anche mia madre lo dice, lo dice anche lei, lo dice in un'altra maniera perché giù in Puglia è soprannominato in un altro modo.
1: Vabbè, però
0: va bene.
1: È così, è così.
0: Va bene, a fra poco.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
2: Così e Cos'ha Radio Show. Oggi stiamo parlando di puzzette. Siamo partiti dalle puzzette delle donne, che la scienza dice essere un pelino più puzzolenti, un po' più odorose.
3: Anche se io non sono così d'accordo.
2: Stella non è così d'accordo. E siamo arrivati un po' alle leggende, agli aneddoti legati alle puzzette, che bene o male facciamo tutti. E quindi vi abbiamo chiesto di raccontarci un vostro aneddoto sulle puzzette. Non siate timidi, scriveteci a diretta @cosecosa.com.

0: Lucas Graham con Before You Go, a Così e Cos'ha Radio Show. Siete in compagnia del me medesimo Teo, che sarei io, e la nostra fantastica Stella. Vi abbiamo chiesto insomma di raccontarci i vostri aneddoti.
1: Io già inizio a ridere.
0: Io il mio ve l'ho raccontato, Stella, adesso tocca a te.
1: Ne ho uno che, allora, ero insieme a un fidanzato.
0: Sì.
1: E praticamente, ovviamente, sai, c'è sempre un po' di vergogna, c'è, così, no? Non si fa mai, insomma. E allora, a un certo punto, dopo un po' di tempo che si stava insieme, e io ovviamente non volevo fare puzzette,
0: sì,
1: me ne è scappata una
0: così
1: fuori in spiaggia.
0: Così, mentre camminavi.
1: Perché sì.
0: Fantastico.
1: Perché avevo mal di pancia.
0: Hai preso freddo.
1: Ma probabilmente avevo preso freddo, non lo so, è andata via così. E vabbè, da lì poi abbiamo iniziato a ridere, è diventata una comica.
0: E la spiaggia si è già girata.
1: No, è stata silenziosissima, c'è una roba.
0: Silenziosissima, forse no.
1: Vabbè, l'ha sentita la persona vicino a me.
0: Allora non era proprio così tanto silenzio.
1: Beh, ma scusa, non si dice mica che in effetti quando ci si ama si fa?
0: Assolutamente sì.
1: Allora forse è lui che è ancora in difetto, no?
0: È vero.
1: Dovrebbe pensarci un attimino,
0: a
1: invece
0: farle,
1: di dirmi ti amo.
0: A farle con te.
1: Esatto.
0: Ok, dovrebbe dirtelo a scoregge, tipo ti amo diventa così. Giusto?
1: Potrebbe
0: farlo così. Va bene,
1: tocca a voi.
0: Leggiamo
1: allora
0: qualche messaggio che è arrivato alla nostra casella.
1: Io
0: diretta,
1: voglio dare precedenza alle donne.
0: Diretta at cosecosa.com. Vai.
1: Elena, 27 anni. Ero in ascensore con il mio capo e altre 4 persone. Vedi,
0: questo
1: succede sempre così.
0: È un must questo.
1: Silenzio totale. A un certo punto parte una puzzetta misteriosa. Il mio capo guarda me, io guardo lui e nessuno ha più detto una parola fino al piano 10. Vai, tocca a te.
0: Sara, da bambina pensavo che le puzzette fossero rumorose solo per colpa dei pantaloni. Una volta ho provato a farne una sotto una coperta e ho scoperto nel modo peggiore che l'aria non sparisce. Torna indietro. Giusto.
1: Infatti, perché quelle sotto le coperte sono le peggiori. Vabbè, perché poi quando alzi la coperta.
0: Avete provato a farle in vasca?
1: No.
0: Ecco, provate.
1: Vabbè, proverò.
0: Le mille scorregge blu.
1: Francesca, vai. In treno, posto finestrino, avevo mangiato fagioli a pranzo.
0: Ale.
1: Ho resistito per un'ora, poi ho ceduto. Il signore accanto a me si è alzato dicendo: vado a prendere un po' d'aria. Eravamo dentro un freccia rosa.
0: Cioè, neanche di giri. Vabbè, capita. Chiara, leggiamo tutte quelle delle donne oggi.
1: Sì, perché visto che avete tirato in ballo le donne.
0: Chiara, durante una lezione di yoga, beh, questo è un altro classico, posizione del bambino, silenzio, respirazione, concentrazione, e improvvisamente una puzzetta. L'insegnante ha mantenuto una calma incredibile e ha detto: lasciamo andare anche ciò che non ci serve.
1: Non ho mai più fatto yoga. Oh, Shrek diceva: meglio fuori che dentro.
0: Io leggerei l'ultimo, Stella.
1: Vai, allora io direi Giulia. A scuola una volta è partita una puzzetta durante un'interrogazione. Il professore si è fermato e ha detto: bene, vedo che l'atmosfera si sta facendo più distesa.
0: Carino.
1: Io volevo scomparire.
0: Carino. Beh, poi a scuola si fa la gita, la gara. Io l'ho fatta anche con l'accendino. Cioè,
1: davvero?
0: Certo.
1: Perché hai risaputo che prende fuoco.
0: Perché nella puzzetta.
1: Ma è vero?
0: Certo, c'è una percentuale di zolfo.
1: Sì, hai fatto la fiamma?
0: Sì.
1: Porca vacca, ti hai fatto la fiamma.
0: Vabbè, no, il fiammone, però si incendia.
1: Ma pensa a te, adesso ti vedo tutto sotto un altro aspetto, da un altro lato, come dire.
0: Arriva Uelo, Alvaro Solere, Roy Paci, il sole.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così è cos'ha Radio Show, e questo è il nostro momento della vita l'è bella,
2: il nostro comodo, un'istituzione, anche
1: non potevamo
2: quest'anno,
1: non metterlo.
2: Anche in questa stagione l'abbiamo messo, ovviamente.
1: Sì,
2: magari
1: ovviamente
2: quest'anno ci saranno, ve lo anticipiamo, delle variazioni, perché alcune volte prenderemo spunto da pagine, blog, commenti memorabili, piuttosto che PSDM,
1: esatto.
2: Mamme pazze, robe così. Oggi però vogliamo mantenere la nostra tradizione e andare con le freddure, le battute prese dal web.
1: Possiamo... E andiamo, dai.
2: Vai,
1: allora,
2: vai.
1: La felpa.
2: Scusa Stella, ieri ho dimenticato la felpa a casa tua.
1: Ma vai tranquillo, appena ci vediamo te la do.
2: Ah, ok, grazie. Ma per la felpa come facciamo?
1: I dottori.
2: Due medici fanno l'amore. Cara, si vede che sei ginecologa, ti muovi molto bene.
1: Si vede che sei anestesista, non sento nulla.
2: Grazie. Dal dottore.
1: Dottore, mio figlio ha mangiato una moneta da un euro. Pensa che morirà?
2: Ma signora, i politici si mangiano milioni e stanno tutti benissimo. Questa era cattivella.
1: Cattivella, un po' politica. Il nipotino. La nonna cammina con il suo nipotino per la strada. Non farti vedere, stiamo passando davanti a scuola. La tua maestra non deve vedere che hai marinato la scuola.
2: Nonna, nasconditi tu. Le ho detto che oggi non sarei andato perché sei morta.
1: La svista.
2: Silvia, quando sto con te dimentico tutto.
1: Ma io mi chiamo Stella.
2: Appunto, hai visto?
1: Chi è sta Silvia?
2: Non lo so.
1: La laurea. Ma alla fine tua figlia ha finito gli studi?
2: Eh certo, adesso è video and stylist aesthetic creative.
1: Wow, sarebbe?
2: Si filma i piedi in un social di Guardoni e ci mantiene tutti.
1: Viva OnlyFans.
2: Posso dire una cosa? Sì. Posso dire una cosa? Anche Stella voleva aprire OnlyFans per fare i milioni con i suoi piedini, eh?
1: Perché ho dei bei piedini.
2: Sì, va bene. Va bene, va bene.
3: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Così è cosa Radio Show.
1: Sempre qui con te. Così è cos'ha Radio Show e siamo ancora qui con voi. Adesso cambiamo un attimino argomento.
2: Beh, dai,
1: e passiamo a qualcosa di un pochino più bello, di un
2: più
1: pochino
2: serio,
1: più sorridente,
2: anche,
1: un pochino più serio.
2: Sì,
1: ma
2: sì.
1: Non del tutto serio. Perché?
2: No.
1: Perché parliamo delle giornate mondiali.
2: Oh, bello, bello, mi piace.
1: Ti piace?
2: Sì.
1: A fra pochissimo.
2: Gemelli diversi per farti sorridere.

0: Così è cos'ha Radio Show. Io sono Stella, qui con me c'è Teo. E eccomi. Partiamo con questa frase: ogni sorriso ti rende più giovane di un giorno.
1: Ma che bello!
0: Bellissimo, bello, vero? Bello. Allora, dicevamo che il 2 ottobre,
1: esatto, in questa settimana, effettivamente,
0: esatto,
1: il 2 ottobre
0: è la giornata mondiale del sorriso.
1: È vero.
0: Il sorriso rende più giovani, allunga la vita, ti migliora l'umore,
1: sì,
0: ti svolta la giornata.
1: Sì.
0: È la cosa fondamentale che tutti noi dovremmo avere per poter vivere nella nostra vita.
1: Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Una vita senza sorriso è una vita sprecata, possiamo
0: dire. Sì, è vero.
1: Cioè, dai,
0: anzi, io vi do anche un consiglio: regalateli questi sorrisi, perché
1: esatto,
0: non costano niente.
1: È vero,
0: non costano niente.
1: Vedi, le puzzette fanno ridere, però.
0: È vero,
1: vedi,
0: le puzzette
1: in qualche
0: fanno
1: modo
0: ridere,
1: ci abbiamo
0: quindi
1: preso.
0: Qualcosa ci abbiamo preso,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: È tutto correlato. Ma allora, vi dico solo una cosa che mi ha fatto riderissimo quando l'ho letta: che ci sono 18 tipi, cioè ognuno di noi ha 18 tipi di sorrisi diversi.
1: È vero.
0: Da quello genuino a quello felice, a quello di facciata, a quello forzato, a quello di cortesia.
1: Tu sei
0: a quello
1: una che
0: di allegro.
1: Sa ridere, raccomando.
0: Io sì.
1: Prova. È vero.
0: Poi che tipo di risata vuoi sentire?
1: Quella malefica. Ti vengono tutte.
0: Ti faccio anche di quella di cortesia.
1: va bene. Allora, però è una cosa importante, ragazzi.
0: Sì.
1: Nei tempi che corrono ultimamente, secondo me
0: è un sorriso ogni tanto bisogna farlo.
1: C'è da ridere. Sì,
0: sì, sì.
1: C'è da ridere.
0: Ma poi c'è anche un'altra cosa connessa, perché il 2 di ottobre è anche un altro giorno molto importante.
1: È
0: la
1: roba.
0: Festa dei nonni.
1: È vero.
0: E i nonni sono patrimonio dell'UNESCO. Secondo me tutti i nonni sono patrimonio dell'umanità.
1: Sì.
0: E soprattutto non c'è nulla che non faccia sorridere di più un nonno che non un nipote. Cioè, i nonni, quando arrivano i nipoti, improvvisamente cambiano vita.
1: Si accendono, si sente.
0: È vero, si accendono. È una roba terribile. Cioè, terribile, meravigliosa in realtà, non terribile. Ma è una cosa. A parte un pochino si stupidiscono anche, no?
1: Sì,
0: ma poi fanno con i nipoti tutto quello che non hanno fatto con te, che sei suo figlio.
1: Assolutamente vero. Io volevo dire anche un'altra cosa che mi sembra doveroso e giusto. Tanti di noi, purtroppo, i nonni non li hanno più, quindi salutiamoli
0: nonni.
1: E magari ogni tanto andate a portargli un fiorellino, ragazzi. Sì, perché io lo dico, faccio mia colpa, non è che vado proprio spessissimo.
0: No, io ogni tanto, io purtroppo non ci vado quasi mai perché i miei nonni sono lontanissimi, però li penso sempre.
1: Beh, certo, assolutamente
0: quindi...
1: sì. Allora, salutiamo tutti quelli che ridono e tutti i nostri amici e carissimi nonni, giusto?
0: Esatto.
1: Giusto. Allora, noi torniamo tra pochissimo perché è in arrivo il primo GV della stagione.
0: Esatto, e questo
1: Good
0: sarà
1: Vibes.
0: Molto impegnativo.
1: Assolutamente sì. Ci vediamo tra poco. Sigla Good Vibes.

0: Così cos'è Radio Show anche quest'anno è con voi col Good Vibes.
1: È vero, il momento delle vibrazioni positive.
0: Il momento delle vibrazioni positive. E quest'anno vogliamo introdurre un amico che secondo me spesso troverete, tornerà ed è il nostro amico Alessio Andrea Balza. Il nostro amico Alessio Andrea Balza è in realtà il soprannominato Iosno, che è una persona che ha deciso di cambiare la sua vita da un certo punto in avanti e seguire una, come dire,
1: uno stile di vita più tranquillo,
0: completamente
1: più
0: diverso.
1: Tranquillo, segue quella che molti di noi seguono, molti di voi seguono, che è la famosissima mindfulness.
0: Lui però è il primo in Italia che trasforma questa disciplina in uno spettacolo teatrale.
1: Bello.
0: Coinvolgendo
1: tutto il pubblico. Allora niente, dai, lanciamolo e sentiamo cosa da dirci in questo primo Good Vibes di stagione.
2: Ti rendi conto che fatica fai ogni giorno? Voglio dire, fare l'umano è bello impegnativo. E devi stare dentro un corpo che continua a cambiare con le sue necessità, i dolori. Devi capire cosa senti, cosa non senti, provare a capire gli altri che puntualmente intanto non ci capiscono, e guadagnare, scegliere le cose giuste che poi sono quasi sempre sbagliate, perdere le persone care. E il giorno dopo ti svegli e devi comunque sempre comprare il pane, portare i figli a scuola, rispondere tutto bene grazie a 25.000 persone, e mentre fai tutto questo magari riesci anche ad accusarti di fare poco, che non sei ancora abbastanza o come vorresti tu, ma dico, al mattino guardati con rispetto e ogni tanto cerca anche di volerti bene, perché lo sai soltanto tu quanto ti costa certi giorni essere te. Quindi oggi dico, lasciati in pace, almeno tu, almeno tu.
1: Così è cos'ha Radio Show, ed eccoci a rientrati dopo questa perla, insomma, di Iosno, per conosciuto come Iosno, potete cercarlo su tutti i motori di ricerca, internet, Google e social vari, e cosa dice? Una cosa effettivamente proprio vera che accade a tutti, no? Insomma, siamo tutti circondati da mille cose da fare, da mille persone che hanno bisogno, da mille cose, e ci dimentichiamo di noi stessi, di volerci bene noi stessi, di dedicarci del tempo, insomma.
0: Non solo, dice, c'è già il mondo che vi tortura, no?
1: Non torturatevi da soli.
0: Allora, questo, devo dire la verità, io ho preso, poi ascoltato uno, ne ho ascoltati tanti altri.
1: Perché poi ti prende il trip.
0: Ve lo dico, diventa una droga, perché poi li ascoltate tutti. E effettivamente, io, per come sono fatta io, un pochino dovrei ascoltarlo, perché io sono una trituratrice di pensieri, mettiamola così.
1: Sì, questo cioè, è vero.
0: Teo, tra l'altro, me lo dice sempre, sì. E a volte si arrabbia anche per questa cosa, perché dice: ma perché ti fai del male? Ma non è una cosa che tu, anche lui stesso lo dice in altre cose, dice: non è una cosa che tu fai apposta, no?
1: Certo.
0: Però lui giustamente consiglia: perché devi farti del male se già il mondo ti fa del male?
1: E infatti dà un consiglio, dice: almeno oggi lascia perdere.
0: Esatto.
1: Lascia perdere, non romperti i coglioni da solo, diciamolo, perché c'è già veramente tutto il mondo che ti rompe le palle. Quindi niente, Iosno è stato con noi, sicuramente tornerà, perché ci piace, a noi ci piace.
0: E secondo me andremo anche noi da lui.
1: Andremo anche magari a trovare Iosno.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: E a così e cosà torna imperterrito, immarciscibile anche il nostro super mega astrosex.
1: Yeah.
0: Sono i due segni più hot della settimana. E ovviamente la nostra astrologa Stella ci darà i consigli per vivere al meglio questa settimana. Posso dire?
1: Sì.
0: Hot. Tongi patongi. Un po' che non lo facevo, dai, fammelo dai, fare. Tongi patongi.
1: Qualche giorno ti riprendo e ti metto su Instagram.
0: Va bene, hai ragione. Vai.
1: Allora, come abbiamo finito, così ricominciamo. E quindi abbiamo il Capricorno. Marte opposto rende le reazioni più immediate e una discussione può lasciare spazio a un riavvicinamento passionale. Non cercare però di usare il sesso per evitare un problema reale, perché la relazione resterebbe comunque più debole. Con Lilith nel tuo segno, dal 14 sarai meno disposto a seguire abitudini che ormai ti annoiano e cercherai novità scottanti. Ottobre ti spinge a parlare più chiaramente dei tuoi desideri e a smettere di aspettare che il partner capisca tutto da solo. Marte aumenta la tensione, ma ti rende molto più passionale. Dopo metà mese potrai concederti un'esperienza che finora avevi rimandato
0: molto
1: per
0: bene.
1: Eccesso di prudenza.
0: Molto bene.
1: Il

0: Mio consiglio sexy è, per voi che amate il controllo in tutto e per tutto,
1: siamo degli Excel viventi,
0: esatto, invertite i ruoli, lasciate per una sera che sia uno dei due a organizzare completamente l'atmosfera e l'altro a lasciarsi sorprendere, carta bianca su tutto.
1: Mi piace e si rifà un po' quello che abbiamo ascoltato di Osno, cioè
0: è vero,
1: oggi io non faccio
0: andare,
1: niente,
0: oggi non faccio andare. Niente bilancia,
1: sei
0: e qui
1: tu,
0: ci sono io,
1: sei tu.
0: Eh sì, ti piace essere desiderata, ma non sopporti chi pensa di averti già conquistata. All'inizio del mese avrai un fascino irresistibile e ti divertirai a tenere qualcuno sulle spine. Più avanti, però, inizierai a cercare passione, presenza e gesti che dimostrino interesse. Difficilmente sarai tu a prendere l'iniziativa e un partner passivo non va bene. Potresti cercare nuovi partner o riscoprire novità in quelli attuali.
1: Interessante.
0: Consiglio sexy. Rallentare.
1: Oh.
0: Dedicate più tempo a baci, carezze e contatto fisico invece di puntare subito all'intimità sessuale. Chiaramente sono solo preliminari, poi si passa al sodo.
1: Beh, giustamente. Come, mi è venuta in mente una cosa che intanto che parlavi.
0: Cosa?
1: Esistono i presidi slow food, quelli per il cibo, per mangiare,
0: sì,
1: lentamente. Dovremmo fare anche i presidi slow sex, per goderselo un po' di più.
0: Molto di più. Perché sai, in un mondo che va tutto di fretta,
1: avere un momento di tranquillità, almeno quello,
0: non è male.
1: Andrebbe fatto bene. Allora, in arrivo una canzone strepitosa, secondo me questa è veramente una canzone che fa molto molto sexy, secondo me, ritratta dalla colonna sonora del Moulin Rouge, il tango con Xan.

0: Così è cosa Radio Show, ben ritrovati al microfoni, ci siamo io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e questa è la prima puntata di questa super stagione che è iniziata proprio oggi.
1: Scoppiettante.
0: E staremo insieme fino a luglio del 2027, salvo cataclismi piuttosto che guerre.
1: Noi ci proviamo.
0: Allora, ovviamente. In questo ultimo talk di puntata si entra
1: abbiamo il tuo momento
0: in uno spazio hot, un po'
1: questo però è uno spazio hot anche un po' storico,
0: è
1: mettiamolo
0: vero,
1: così
0: è
1: no?
0: Vero, sì.
1: Abbiamo scoperto tramite un articolo esatto, che nel Medioevo, se un uomo era troppo nervoso, veniva suggerita un massaggio genitale.
0: Okay. Il famoso happy ending.
1: Io l'ho chiamata pippa terapia. L'ho soprannominata così.
0: La pippa terapia.
1: Cosa succedeva? Si credeva che ansia, stanchezza, depressioni fossero provocati da un accumulo di energia nei testicoli.
0: Ok.
1: Quindi questa cosa era capace di alterare l'equilibrio del corpo.
0: E infatti da qua che nasce l'espressione "oggi c'ho due palle", così.
1: Esatto, esattamente.
0: Ecco.
1: Quindi la cura veniva chiamata appunto massaggio genitale
0: terapeutico.
1: Era praticato da terapeuti, levatrici e persino da alcuni monaci che studiavano la salute.
0: Hai capito i fraticelli?
1: Ma sono quelli delle fiere, quelli che schiacciano.
0: No, sono quelli che cucinano su realtà. No,
1: è vero. Scusate, ogni tanto ci parte la battuta. Gli uomini entravano irritabili in queste stanze.
0: Sì.
1: E tesi, e ne uscivano rilassati, sorridenti e con aria completamente rinnovata.
0: Vabbè, ma non hanno inventato niente, cioè sono i centri massaggi asiatici di adesso sostanzialmente, no?
1: Più o meno sì, non è cambiato nulla. Però sai, nella storia in realtà veniva appunto, come dire,
0: sì,
1: utilizzato
0: allora,
1: proprio come terapia.
0: Questo è una cosa che si narra succedesse nel Medioevo, ma già gli antichi romani si sollazzavano bellamente,
1: è vero. Tra l'altro, ecco, la battuta finale di questo articolo, quello che mi faceva ridere è che siccome succedeva che magari uno aveva un appuntamento fisso, no? Per esempio, che ne so, uno c'aveva il giovedì
0: in cui
1: aveva il massaggio, no?
0: Sì.
1: Chissà perché il mercoledì, che era il giorno prima, era sempre stressatissimo.
0: Trovava
1: qualsiasi scusa per poter arrivare al giovedì, che aveva tempo di dire "ciao, che vado a fare il massaggio".
0: Va bene.
1: Ognuno c'ha il suo giovedì.
0: E allora arriva una canzone fantastica, secondo me, di un artista del compianto Lucio Dalla. Non poteva essere che Disperato Erotico Stomp. E vi lasciamo al messaggio finale, ma prima poi torneremo con i nostri saluti. Vai, Lucio.
2: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ritorno.

0: Così è cos'ha, Radio Show è arrivato al termine della prima puntata della quarta stagione, un po' come Netflix,
1: un po'
0: no?
1: Come Netflix, noi
0: esatto, noi prima, seconda, terza, quarta.
1: Facciamo le stagioni.
0: Chissà se arriveremo come Walking Dead anche all'undicesima.
1: Ma perché no?
0: Perché no?
1: Ma
0: perché no?
1: Allora salutiamo tutti gli amici che sono stati con noi oggi e ci hanno, hanno partecipato alla puntata,
0: certo,
1: scrivendo a diretta at cosiecosa.com. Salutiamo tutte le nostre storiche radio, insomma, che ci trasmettono. Salutiamo,
0: sì,
1: quegli amici nuovi che sono arrivati
0: è vero.
1: Questa stagione, e poi io saluto e faccio veramente i miei auguri di cuore a Stella, perché il 2 ottobre è il suo compleanno.
0: Grazie.
1: quindi davvero di cuore da parte mia, di tutte le radio e di tutta la nostra redazione, tanti auguri Stella.
0: Grazie.
1: E ci risentiamo
0: la prossima settimana. Un bacio grandissimo.
1: Ciao.
2: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, settimana nuova, puntata nuova della nostra Time Machine che in queste settimane si sta facendo ballare fortissimo e tantissimo con i ritmi delle canzoni che stanno tra gli anni 90 e gli anni 2000 che tanto vi piacciono e che tanto mi state chiedendo. Come sempre vi ricordo che per entrare in contatto con me potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi viaggio che spero accontenterà un po' tutti voi, perché ci sarà tanta dance, ci sarà tanta house, molta musica degli anni 90 e molta musica degli anni 2000. Faremo scontrare a suon di canzoni quelli che amavano ballare la musica un po' più raffinata, un po' più house, e quelli che hanno sempre preferito la cassa dritta e le canzoni belle potenti. Che siate di questa o dell'altra fazione, preparatevi a saltare, perché la Time Machine di oggi sicuramente vi stupirà. Iniziamo con un brano del 1998, loro sono famosissimi, sono gli Extreme e la canzone la state già sentendo, si chiama Love.

pensate che abbiamo iniziato troppo forte? Non lo so, secondo me posso ancora stupirvi, posso ancora farvi ascoltare qualcosa durante questa trasmissione che è appena iniziata, che vi faccia ballare ancora di più. Andiamo avanti con un brano che non so se l'avete mai ascoltato, spero in ogni caso che vi piacerà, spero di farvi scoprire una canzone che secondo me è un grande capolavoro. Qui andiamo nel 1992 e andiamo negli Stati Uniti con questo progetto house che si chiama Degrees of Motion, che esce con questa canzone vocal house molto gospel, molto calda, molto bella, si chiama Shine On.

Mamma mia ragazzi, cosa sta per arrivare? Arriva un brano bellissimo, sono colpevole di utilizzarlo troppo poco e non so dirvi il perché, perché mi piace moltissimo, l'ho sempre utilizzato tanto negli anni passati, l'ho sempre fatto ballare tanto in pista, mi dimentico sempre di metterlo nella time machine, oggi mi è venuto in mente. Siamo nel 1998, lei è Nesa e questa si chiama Restless.

veramente un brano meraviglioso, bellissimo, mi piace tantissimo, spero che sia piaciuto, spero che piaccia anche a voi, ma andiamo avanti. Il prossimo disco è uscito nel 1994, è stato remixato così come lo ascoltiamo oggi nel 1995. Loro sono gli Everything But The Girl e la canzone si chiama Missing.

E arriva un altro brano che, ahimè, colpa mia, colpa solo mia, utilizzo poco, utilizzo veramente poco. Quando uscì io ero felicissimo di aver acquistato questo disco, lo usavo tantissimo. Era il secondo disco, il secondo singolo importante di questo gruppo, che aveva sparato una canzone famosissima che conosciamo tutti, che è famosa a livello mondiale. Uscì con questa hit, perché fu una hit nelle discoteche, che ballammo tantissimo. E io, ahimè, devo dire, mi dimentico sempre, la metto poco, sia nelle serate che nella Time Machine, cercherò di recuperare. Siamo nel 1999, loro sono gli AFL 65 e questa si chiama Move Your Body.

state assistendo al mix radiofonico più lungo della storia. No, non lo so se è vero. Mi è venuto un po' lungo, sì, probabilmente sì, va bene. Andiamo avanti con un altro brano del 1999. Sono sicuro che qualcuno di voi l'ha già riconosciuto. Lui è Armand Van Helden featuring Dwayne Arden e la canzone si chiama You Don't Know Me.

va bene amanti della musica house. Adesso proviamo a mettere un pezzo che forse nemmeno i più come dire addicted, i più affezionati della musica dance si ricordano. È un brano che abbiamo ballato tutti tantissimo. È del 1997. Loro sono un progetto Eurodance italiano. Si chiamano Regina e la canzone è Day by Day.

Dai, io penso che quando avete sentito il ritornello di questa canzone vi è venuta in mente. Però anche qui devo dire che sono andato a cercare qualcosa che non utilizzo di solito per farvi ascoltare qualcosa di diverso, ma che comunque sia nella vostra testa, nelle vostre orecchie. Fatemi sapere, scrivetemi, ditemi se ve la ricordate, se ve la ricordavate quando l'avete sentita. Vabbè, andiamo avanti con un brano del 1998. Mettiamo noi una versione dance un pochino più nota, che è uscita nel 1999. Loro sono i Molocco e la canzone si chiama

Bella, bella, bella anche questa secondo me. Ma vi voglio dare un altro pezzo che negli anni 90 abbiamo ballato tantissimo, e anche questo non viene suonato tantissimo né da me, ma devo dire che anche se andate ad ascoltare una serata anni 90, non è uno dei primi 30 brani che ascoltiamo, diciamo così. Siamo nel 1997.

molto molto molto bello, almeno secondo me. Fatemi sapere se ve lo ricordavate, Ecuador, se lo ascoltate, se vi piace questo pezzo. Ma andiamo avanti e accontentiamo anche un pochino chi vuole sentire della musica house quest'oggi. Andiamo a mettere un pezzo che utilizzo abbastanza spesso, sono diversi mesi che lo utilizzo sia dal vivo che nelle time machine. Non è che non l'avessi utilizzato nel passato, ma ultimamente mi è tornato in mente perché me l'ha proposto un'amica e lo uso abbastanza spesso. È un brano del 2002, loro sono gli Shakedown, progetto house svizzero, la canzone si chiama At Night.

di Johnny Taylor e parti testuali da Love Me Tonight di Anthony White, uno dei grandi inni della musica house del 2004. Loro sono gli Shapeshifters e la canzone si chiama Lola's Theme.

E lasciamo uno dei simboli della musica dance degli anni 90. Io lo dico sempre ogni volta che parlo di Gigi D'Agostino, sono molto contento di vedere che è super seguito anche adesso, dopo un periodo che secondo me lo ha visto un po' meno protagonista. Lui secondo me è un grande producer e merita veramente di stare in alto nelle scene della musica dance, EDM, chiamiamola come vogliamo, perché ha veramente dato tanto e fa ancora tante produzioni veramente molto belle. Non so se c'è qualche appassionato magari del lento violento, di altre cose, va bene, comunque andate a cercare perché Gigi fa sempre un sacco di cose interessanti. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2004 che sono certo che abbiate almeno in quei tempi ascoltato, un brano molto molto bello che è un po' difficile da ballare perché non ha questa cassa potentissima o questo ritmo prorompente che siamo abituati ad ascoltare e ad operare quando andiamo a ballare in discoteca. Lui è Milo e la canzone si chiama Drop the Pressure.

in arrivo un altro disco che abbiamo ascoltato qualche volta durante le nostre Time Machine, che secondo me merita tantissimo. Non è mai stato un brano mainstream, ma nell'anno in cui uscì e per qualche periodo dopo fu un brano che veramente faceva volare la pista. Siamo nel 2001, questo è un progetto Italo Dance italiano con la voce di Reb, si chiamano SMS e la canzone si chiama La Vie C'est Fantastique. La Vie

Secondo me comunque è un disco molto molto molto molto molto bello. E io vi dico la verità, se faccio delle serate anni 2000 dove c'è un po' di gente che è più o meno alla mia età, so che posso mettere questo brano e so che li faccio scatenare, so che vi faccio scatenare, ma andiamo avanti con un brano del 2005. Lo state già sentendo nel sottofondo musicale di questa mia introduzione, mixato insieme al brano di prima. Lui è un DJ e producer francese, uno dei nomi che ha portato l'house francese verso il pop, possiamo dire così, verso un linguaggio più pop e più internazionale. Si chiama Martin Solveig e la canzone è Everybody.

bella bella bella anche questa, ma andiamo avanti, mettiamo assolutamente un altro pezzo che avete ballato, avete cantato, lo ascoltate anche adesso. Non so se vi ricordate anche il video, magari qualcuno se lo ricorda, scrivetemi. A me piaceva molto, loro sono due icone della musica italiana, la discoteca sicuramente, ma forse uno dei due è andato anche un pochino oltre, perché è una storica voce della radiofonia italiana. Loro sono Gigi D'Agostino e Albertino, questo è il 2000 e la canzone si chiama Super Under 3.

0: vita.
1: E su One More Time dei Daft Punk anche la puntata di oggi di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato Time Machine e per avermi aiutato anche questa volta a comporre il viaggio giusto. Sì, perché vi ricordo che ogni viaggio che faccio viene dai vostri consigli, dai messaggi che ricevo, perché mi potete sempre scrivere su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro su Mixcloud, ve lo dico sempre ma ve lo ricordo, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine per ascoltarle dove volete, quando volete, come volete, gratuitamente. Tra l'altro, se qualcuno di voi già mi segue sui social si è accorto che la Time Machine è diventata per i runner di Instagram la playlist, la compilation, la musica di riferimento per gli allenamenti della settimana. Infatti abbiamo un sacco di runner che usano la Time Machine per andare a correre e ci dicono poi se gli è piaciuta la musica e se li aiutate a correre più forte. Quindi se correte, provate a correre con la Time Machine, poi mi farete sapere com'è andata, se è andata meglio o peggio del solito. Detta questa cosa interessantissima, senza la quale immagino avreste avuto dei problemi a dormire questa notte, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo sempre qui la prossima settimana al solito posto e alla solita ora. Ciao.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
5: E ci siete? Siete pronti? Eccoci! Cominciamo subito una nuovissima puntata di Scappati in Casa. Pierfrancesco Esposito al microfono, ma ormai mi conoscete per un'oretta o poco meno da trascorrere insieme. Bene, allora cominciamo subito perché devo dirvi che c'è stato un po' un restyling. Abbiamo pensato insomma di dare una nuova veste al programma, soprattutto per renderla anche un pochino più interattiva. Tra poco vi svelo quelle che sono le novità, ma non vi preoccupate. Perché Scappati in Casa mantiene comunque sempre il solito format e soprattutto mantiene l'oroscopo. Quindi seconda parte dedicata all'oroscopo, mentre la prima parte sarà un pochino più divertente. Diciamo che giocheremo un pochino di più insieme. Però non vi voglio anticipare troppo, perché naturalmente ci sarà spazio per parlarne nel corso del programma. E direi che, come di consueto, possiamo partire con la nostra sigla.
6: Scappati in casa. Oh, oh, oh, scappati in casa, un po' come te.
5: Eccoci, finalmente, ok, pronti per cominciare. Allora, vi dicevo, qualche piccolo cambiamento, e il primo cambiamento riguarda proprio un nuovo gioco che abbiamo introdotto in questo programma, che appunto è Scappati in Casa. Allora, l'identikit, allora, è molto semplice, soprattutto se avete una buona memoria, perché se avete una cattiva memoria, non lo so, potrebbe essere leggermente più complesso. Vi dirò tre indizi nel corso del programma, nel corso della puntata, tre indizi naturalmente non semplicissimi, di un personaggio pubblico, e può essere un cantante, un attore, insomma sicuramente un personaggio che conoscerete, sia italiano che internazionale. E quindi tre indizi per poi svelare appunto il nome nel corso della puntata. Quindi vi chiedo di giocare con me, e soprattutto, se volete, potete anche sfidare i vostri amici, se siete in compagnia, se volete prendere qualche appunto prendetelo, perché secondo me può essere utile, perché poi una volta che gli indizi cominciano a accumularsi magari vi perdete quelli più i primi. E allora cominciamo subito con quello che è l'identikit, quindi vi do il primo indizio. Allora, il personaggio di oggi è un personaggio, un grandissimo appassionato di calcio, ok? E pensate che a soli 29 anni è diventato presidente della squadra per cui tifava fin da bambino. E stiamo parlando di una squadra che appunto è inglese, è il Watford, ok? Quindi, presidente della squadra del Watford in Inghilterra. Pensateci, e continuiamo poi con l'identikit dopo questo brano.

Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa. Allora, nel frattempo che cominciate a fare un po' le vostre supposizioni e ipotesi su chi potrebbe essere il personaggio del nostro identikit, vi introduco un'altra delle novità appunto di Scappati in Casa, ossia il software.

eccoci quindi con il nostro social radar, quindi le notizie più virali, curiosità insomma che abbiamo visto sui social e che secondo me potrebbero essere interessanti da discutere insieme. Allora, oggi il social radar ci porta direttamente quindi a Venezia, quindi al Festival di Venezia. Protagonista è Nina Dobrev, che molti di voi conosceranno soprattutto per The Vampire Diaries, un telefilm che andava qualche anno fa, in realtà l'ho visto, è anche molto bello tra l'altro. E niente, l'attrice quindi stava posando davanti ai fotografi quando un addetto le ha fatto segno di accelerare e di lasciare spazio. C'è questo video molto simpatico che sta facendo il giro dei social e si vede lei inizialmente quindi un po' spiazzata che prova a mettersi in posa e poi insomma interviene un secondo addetto e poi alla fine si allontana. Beh, sicuramente è poco elegante, se posso dire, diciamo come metodo per farla andare via, però che dobbiamo fare? C'erano delle tempistiche da rispettare, quindi povera Nina si è dovuta anche un po' affrettare. Voi che cosa avreste fatto al suo posto? Io probabilmente non so cosa avrei fatto, avrei ignorato gli addetti o me ne sarei andato un po' incavolato. Va bene, su Scappati in casa c'è Marrakesh con Lei.

0: sai. Ma io una che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Ed eccoci tornati, state ascoltando Scappati in Casa, io sono Pierfrancesco Esposito al microfono e continuiamo a giocare insieme, continuiamo con quello che è l'identikit della puntata. Allora, vi do il secondo indizio, perché il primo era, secondo me, non troppo semplice, ma anche questo, però un po' ci comincia a orientare verso la tipologia di persona, insomma, che dovete in qualche modo indovinare. Allora, questa persona, questo personaggio, aveva appena 3 anni quando la sua famiglia lo vide sedersi al pianoforte e riprodurre a orecchio un valzer che aveva ascoltato. A 11 anni invece ottiene una borsa di studio alla Royal Academy of Music di Londra. Beh, quindi il calcio sì, ma forse adesso avete cominciato a capire anche quello che potrebbe essere il suo vero talento. Bene, avete già un nome, tenetevelo perché manca ancora un terzo indizio. Su Scappati in Casa c'è Olly.

Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa. Allora, non li ho ricordati ancora durante questa puntata, ma vi ricordo i miei social, così se volete seguirmi, se volete suggerirmi anche degli indizi per il prossimo Identikit, lo potete fare. Allora, mi trovate su Instagram come Nefra Official e invece su TikTok come Nefra Off, mi raccomando, con la doppia F finale. E allora torniamo subito perché tra poco è il momento di svelarvi il terzo indizio dell'Identikit di oggi.

Ed eccoci tornati anche con quello che è il nostro gioco, con quello che è l'identikit della puntata. Allora, terzo e ultimo indizio, mi raccomando, perché questo potrebbe essere quindi quello decisivo. Allora, il nome con cui il mondo intero conosce questo personaggio, pensate, non è quello con cui è nato. Allora vi starete chiedendo: come si chiama in realtà questo personaggio che dobbiamo indovinare? Bene, sul suo certificato di nascita c'è scritto, credo ancora, Reginald Kenneth Dwight. Vi dice qualcosa? Quindi ricapitoliamo: un talento per il pianoforte mostrato fin da piccolo, da bambino, presidente giovanissimo della sua squadra di calcio del cuore, e un nome completamente diverso da quello con cui poi è diventato famoso in tutto il mondo. E allora, avete già qualche idea? Bene, continuate a seguirci perché tra poco vi svelo il nome del nostro identikit.

Questo Scappati in Casa, io sono Pierfrancesco Esposito al microfono. E insomma, avete pensato... No, ah, una cosa non vi ho detto: non potete cercare il nome su Google, eh? Così è troppo semplice se mettete gli indizi sul Google o con l'intelligenza artificiale. Quindi mi raccomando, non barate, eh? E allora ci avviciniamo alla seconda parte del programma. Tra poco vi svelo chi è il nome che si cela dietro il nostro identikit. E poi soprattutto... soprattutto c'è l'oroscopo di Scappati in Casa, quindi restate lì, seconda parte densa di contenuti, densa di sorprese. Scappati in casa. Ed eccoci tornati, seconda parte di Scappati in Casa, la parte più densa, la parte più frizzante. Allora, cari amici da casa, in macchina, non so dove state seguendo, insomma, la nostra radio, è arrivato il momento di svelare l'identikit. Quindi chi è che si cela dietro al nostro gioco? Allora, il personaggio misterioso di oggi è Elton John. Pensate, Elton John, quindi un rapporto con il Watford, quindi la squadra inglese che non si è mai interrotto. Tra l'altro oggi ne è ancora presidente onorario a vita. Pensate quindi che prima di diventare una delle star della musica mondiale era riuscito a mettere insieme due passioni comunque importanti, no? Il pianoforte e il calcio, quindi il nome era Elton John. L'avete indovinato? Era troppo complesso, troppo difficile, siamo stati troppo cattivi. Secondo me era abbastanza difficile. Fatemelo sapere anche sui social, mi trovate come Nefra Official su Instagram e Nefra Off, doppia F finale, su TikTok.

Seconda parte di Scappati in casa, dedicata anche e soprattutto a quello che è l'oroscopo. Allora, le regole già le sapete, ve le rispiego. Partiremo dall'ultima posizione, quindi dalla posizione 12, per poi avvicinarci verso il podio e svelarvi quelli che sono i segni più fortunati della settimana. Se siete nelle ultime posizioni, non vi preoccupate, perché la classifica ogni tanto cambia, viene ribaltata, quindi non vi preoccupate, ci sarà anche la settimana, insomma, quella più propizia anche per voi. E parlo soprattutto agli amici dell'Ariete, perché purtroppo, ragazzi, questa settimana siete all'ultimo posto. Però non disperate. Allora, vediamo che cosa dicono le stelle. Settimana un po' nervosa, avete energia da vendere, ma il rischio è usarla nel modo sbagliato, soprattutto nelle discussioni. Non tutto merita una battaglia e sul lavoro, prima di rispondere, contate fino a 10. Ok? Quindi respirate e poi parlate. Anche in amore, meno orgoglio e più spontaneità. Capricorno, 11° posto. Avete la testa piena di cose da fare e rischiate di trasformare ogni giornata in una lista infinita di obiettivi. Produttivi sì, ma non pretendete troppo da voi stessi. Nel weekend provate davvero a staccare. E allora continuiamo con la 10ª posizione, che è lo Scorpione. Il vostro intuito funziona benissimo, forse anche troppo, rischiate di vedere secondi fini anche dove non ce ne sono. In amore soprattutto evitate di trasformare ogni conversazione in un interrogatorio. Toro. Qualcosa finalmente comincia a muoversi, ma probabilmente non alla velocità che vorreste. Pazienza e attenzione alle spese. Questo, io sono Toro, quindi lo dico anche a me stesso, questa cosa è vera. Quel famoso me lo merito questa settimana potrebbe diventare pericoloso. Ok, ci sta. Sono Scappati in casa, ci sono i pinguini tattici nucleari.

Ed eccoci tornati con l'oroscopo di Scappati in casa. Allora, breve recap per chi si fosse appena sintonizzato. Quindi dalla posizione peggiore purtroppo alla migliore. Quindi abbiamo in ordine Ariete, Capricorno, Scorpione e Toro. E allora continuiamo. Cancro, quindi ottavo posto. Settimana di riordino, soprattutto emotivo. Alcuni rapporti potrebbero richiedere un chiarimento e una persona potrebbe sorprendervi con un gesto inaspettato. Ah, avete capito, amici del Cancro? Accettatelo senza chiedervi immediatamente che cosa ci sia dietro. Settimo posto per la Vergine. Siamo nel vostro periodo dell'anno, infatti organizzazione e precisione non mancano. Il problema? State cercando di programmare anche quello che non può essere programmato e lasciate un po' di spazio all'imprevisto. Sesto posto per l'Acquario. Tante idee e voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine, qualcuno potrebbe non capire immediatamente dove volete andare. Spiegatevi meglio, ma non lasciatevi scoraggiare. Vabbè, amici dell'Acquario, so che a volte potrebbe capitare, però voi non mollate. Bilancia, quindi quinto posto per la Bilancia. Vedete che ci stiamo avvicinando piano piano, no, verso i segni quelli che questa settimana andranno un pochino meglio. Quindi per la Bilancia, finalmente una situazione che vi teneva bloccati comincia a diventare più chiara. È probabilmente il momento giusto per prendere quella decisione che continuate a rimandare. Bene, anche nuove conoscenze e vita sociale.

sono scappati in casa, Pier Francesco Esposito al microfono, quindi continuiamo con il nostro oroscopo, l'oroscopo di Scappati in Casa, e attenzione, attenzione, perché ci stiamo avvicinando ai segni migliori della settimana. E siamo arrivati al quarto posto, quindi quarto posto, ve lo svelo, è quello dei Gemelli. Quindi per il Gemelli, settimana movimentata, messaggi, inviti, incontri e qualche sorpresa. La vostra capacità di comunicare sarà il punto di forza. Cercate soltanto, ogni tanto, di lasciar parlare anche gli altri. Gemelli, avete sempre da dire, da parlare, fateci parlare anche un po' a noi, dai. Sagittario, avete voglia di fare? Uscire, partire e cambiare aria. Una proposta improvvisa potrebbe movimentare parecchio i prossimi giorni. Qualche sì, detto senza pensarci troppo, potrebbe farvi bene. Ok, questo era il terzo posto per il Sagittario, che comunque vedete è sul podio, quindi bene per gli amici del Sagittario. Attenzione, perché ci stiamo avvicinando al secondo e al primo posto della classifica dell'oroscopo di Scappati in Casa. Quindi, secondo posto per il Leone. State tornando sotto i riflettori e, diciamolo, la cosa non vi dispiace affatto. Una situazione inizialmente sottovalutata potrebbe trasformarsi in un'ottima occasione. Fascino alto anche sul fronte fascino alto anche sul fronte sentimentale. Unico consiglio: non dovete per forza avere sempre l'ultima parola. E quindi niente, insomma, amici del Leone, bene, quindi anche voi lasciate ogni tanto parlare anche gli altri. E quindi bene, manca solamente quello che è il primo segno, quindi il segno migliore della settimana, ma ve lo svelo tra pochissimo dopo questo bellissimo pezzo di Emma.

0: finiamo, punto e basta.
1: Emma su Scappati in casa, ebbene allora ci siamo per... è il momento di svelarvi quello che è il primo posto della classifica dell'oroscopo di Scappati in casa. Pensate che il primo posto di questa settimana va ai pesci! I pesci è il segno migliore della settimana! E allora vediamo che cosa dicono le stelle. Siete, amici dei pesci, particolarmente intuitivi e riuscite a leggere molto bene le situazioni e soprattutto le persone che vi circondano. Sul lavoro fidatevi un po' di più di quell'idea che continuate a mettere da parte. E in amore potrebbe arrivare un segnale molto più chiaro del previsto. Insomma, niente ragazzi, per i pesci questa settimana le stelle sono decisamente dalla vostra parte, quindi andiamo così, bravi, questa settimana è la vostra.

Ed eccoci tornati su Scappati in Casa. Ahimè, però purtroppo siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Non ci possiamo fare niente, come tutte le cose belle, anche questa è finita. Ahimè. Io sono Pierfrancesco Esposito, vi ringrazio per essere stati con me in questa puntata di Scappati in Casa, ma non vi preoccupate perché ritorno. E niente, vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo sempre qui, sempre su Scappati in Casa. Ciao!

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Dagli studi dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai.
4: A parlar di. Yeah, eccoci qua. Eccoci qua con lo facile e veloce. Questo è un programma facile e veloce.
3: Esatto, te lo gusti subito. Scivola via che è un piacere, perché parliamo del nulla fatto argomento.
4: Esatto, però l'argomento c'è. Subito. Non è che l'argomento non c'è, l'argomento c'è. Siamo noi che lo rendiamo nullità.
3: È vero, è vero.
4: Perché
3: è così.
4: Forse perché ci rispecchia un po' questo essere il nostro essere nulli.
3: Non sense.
4: Oggi si parla di convivenza.
3: Ecco, perché arriva nella vita il momento in cui si va a convivere con le persone,
4: esatto,
3: con i propri partner.
4: Chiamatelo matrimonio,
3: chiamatelo
4: come convivenza, chiamatelo test. Oggi si fanno i test. Proviamo a convivere un anno, vediamo cosa succede.
3: Ma dovete sapere che cosa vi aspetta, e ve lo diciamo noi qui a Shadows Light.
4: Pensa
3: cosa vi aspetta alla convivenza.
4: Cosa vi aspetta adesso? Vi diciamo che vi aspetta la nostra sigla e ce l'ha anche ascoltiamo. Sì, dai, sì.
3: Sì. Vai.

0: Ben sintonizzati amici, questo è lo Shadow Slide, il niente di serio che avanza nella radiofonia italiana. Sempre lui, Angelo Franzone,
1: in compagnia di lui, Andrea Lombardo.
0: Noi che conviviamo in radio da una vita.
1: Sì,
0: a singhiozzi, a sprazzi, a spruzzi.
1: Anni e anni di Shadow Slide, in cui vi parliamo appunto di vari argomenti che potrebbero, chissà, magari interessare qualcuno che cerca di approcciarsi alla convivenza con il proprio partner.
0: Oh, perché siamo negli anni in cui a un certo punto uno dice è lei, oppure dice è lui, la donna della mia vita, l'uomo della mia vita. E che si fa? Si decide di fare il grande passo.
1: Eh sì, e lì la vita cambia.
0: Cambia tutto.
1: E lì ti cambia tutto.
0: Cambia tutto in meglio o in peggio, si spera sempre in meglio. Ma attenzione, perché oggi, se una volta questa, diciamo, questo passaggio di vita era legato al matrimonio condizione sine qua non,
1: sì,
0: oggi non siamo sine qua non,
1: oggi non siamo,
0: oggi
1: sine
0: si convive,
1: qua non. Oggi insomma si può anche dire beh, conviviamo,
0: cominciamo a convivere
1: e poi magari chissà,
0: e poi chissà, facciamo il grande passo ufficiale, scritto, timbrato e bollato e sigillato,
1: e chi lo sa. Intanto noi cominciamo con la musica Tunes Tunes, no?
0: Sì, sì,
1: così
0: sì,
1: come
0: sì.
1: Duo può iniziare il nostro Shadow Slide per sciogliere un po' i nostri muscoli, e dopo chissà.

0: è l'immancabile, diciamo, ormai da più stagioni, inizio a livello e a sapore di Tunz Tunz.
1: Ma sai che poi è difficile, no? Dopo che tu ascolti il momento Tunz Tunz, uscire è difficile, no? Ti rimane sempre quel Tunz
0: Tunz. Va bene. E allora la musica, avete capito, fa da padrone, meno male, per questo programma dal titolo Shadows Light, luci e ombre della nostra e della vostra vita. Si parla oggi di, sempre con i Senza Radio in studio, in questo programma settimanale, si parla di quelle che sono ormai i pensieri, forse, che tutti abbiamo noi quando troviamo, pensiamo di aver trovato la persona giusta.
1: È vero, sapete che noi qui a Shadows Light abbiamo stilato una lista.
0: Sì.
1: Una lista di cose che bisogna sapere prima di iniziare a convivere, cioè così siamo preparati, no?
0: Esatto. Oh. Vizi e virtù, bisogna un po' scoprirlo, un po' conoscerlo.
1: Quello. Infatti, per esempio, quando tu vai a convivere,
0: sì,
1: devi aspettarti una certa confusione, soprattutto delle paia di scarpe.
0: Ah, cominciamo già dalle scarpe.
1: Sai che per esempio, se tu vai a convivere con una donna, sì, lo sai benissimo che, insomma, se tu hai un paio di scarpe, forse due,
0: mm-hmm,
1: perché fai l'intercambio,
0: esatto,
1: lei ne avrà 20, 30, 40.
0: E come si fa?
1: Perché c'è la scarpa da mattina, la scarpa da pomeriggio, la scarpa da sera, la scarpa per far quello, la scarpa per
0: comoda, la scarpa per le grandi occasioni.
1: E quindi tutte queste scarpe, ovviamente tu, che non puoi, non ci sono mai spazi e scarpiere che possono contenere il numero di paia di scarpe che una donna possiede,
0: ecco,
1: te le ritrovi per strada e cinciampi su.
0: Cincespichi.
1: E quindi attenzione, aspettatevi, ecco, questa cosa magari di inciampare.
0: Quindi uomini all'ascolto, pensate alle scarpe delle vostre donne.
1: Disseminate così per la casa.
0: Esatto, e quindi state attenti che ci inciampate pure. Però la soluzione della scarpiera chiaramente è sotto gli occhi di tutti. Bisogna capire quante scarpiere dobbiamo comprare.
1: Lì ci vuole il budget.
0: Allora stiamo già demoralizzando l'uomo.
1: Non ti demoralizzare.
0: Non ci fermiamo le scarpe.
1: Anche perché il budget aumenta nel momento in cui, perché ci sarà sempre, se l'uomo, per esempio, va in bagno, utilizza un rotolo di carta igienica che gli dura per un mese e mezzo, no?
0: Anche quindi in bagno c'è una dietriba.
1: Invece attenzione, perché con la convivenza i rotoli di carta igienica cominciano sempre a mancare, c'è sempre carestia di rotoli di carta igienica.
0: Ecco, nella vita di coppia.
1: Attenzione, perché nel budget mensile.
0: Eh sì, allora tu poni tutto sui numeri. E l'amore dove lo mettiamo?
1: E l'amore dov'è?
0: Lo scopriremo dopo il prossimo brano, che è una vera e propria bella scoperta. In questo caso, grazie alla Sorridi Music, permettetemi anche un saluto a Gio Conti, scopriamo così un nuovo amico, diciamo, dello Shadows Light. Entra in scaletta con il suo Si Va. Lui è Mirko Colombari.
2: E dai, siediti qui.

0: Per contattarci, le coordinate dello Shadow Slide sono SMS e WhatsApp line 333 3831 587. Email sensaradio@live.it. Sui social Senza Radio. E mi raccomando, sui social Senza Radio tutto unito.
1: Mi è piaciuta la citazione a Dante al canto dell'inferno, fatti non fosse per vivere
2: senza radio.
3: Grande, grande.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
5: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando?
6: Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: rientrati in studio dopo un bel purpurì di canzoni.
1: È così che Shadows Light vi tiene incollati.
0: Esatto, incollati
1: a quella che è la radio. Perché? Perché le belle canzoni le ascoltate,
0: ti incollano
1: qui. Poi magari gli argomenti, insomma,
0: le canzoni fanno da collante.
1: Sì, noi scolliamo tutto.
0: Noi siamo Senza Radio, questo è lo Shadows Light, niente di serio, il sottotitolo ce lo siamo anche cuciti addosso. E si parla oggi di convivenza, il grande passo, il grande momento, la grande fortuna
1: che arriva,
0: che diciamo,
1: arriva prima o poi, arriva nella vita di ognuno che magari è così abituato a vivere da solo che poi quando entra in questa situazione nuova di convivenza, in questo cambio di vita che rappresenta la convivenza, e poi comincia magari a sentirsi stretto, no?
0: Perché ma la convivenza leva la riverenza.
1: Ma le abitudini cambiano, ragazzi.
0: E allora che si fa? Bisogna innanzitutto, chiaramente l'amore poi appiana tutti i difetti, perché dice che uno poi si innamora anche dei difetti del proprio partner.
1: È così, per esempio, noi abbiamo sempre la brutta abitudine, soprattutto noi uomini, di conservare i vestiti per anni e anni e anni.
0: Sì, perché diventano dei cimeli.
1: Diventano delle cose. Io per esempio faccio più fatica ad indossare un pantalone che sia nuovo, appena comprato, rispetto al pantalone vissuto.
0: Perché
1: preferisco sempre il pantalone che
0: ha una sensibilità diversa, ha un contenuto.
1: Poi, a furia di vivere questi vestiti, a un certo punto diventano...
0: Si logorano.
1: Sono troppo logorati per poterli
0: indossare. E anche se non li puoi più indossare, li vuoi che stiano lì nell'armadio.
1: Però tu sì, te li conservi.
0: E allora, poi passa lei. Che già ha fatto dei tentativi. Ma questa maglietta, questa felpa che non usi
1: vecchia,
0: più...
1: Non la usi più, non la puoi più indossare. Buttiamola via. E tu
0: no,
1: io ce l'ho dalla seconda media.
0: Ma la donna è subdola, al terzo tentativo, il quarto la butta senza dirtelo. Hai visto, cara, quel maglioncino?
1: Ma quale maglioncino, scusa? È scomparso magicamente.
0: Noi

0: ancora musica, ancora Shadows Light, ancora senza radio, perché mai senza radio vogliamo rimanere.
1: Eh sì, questo è un gioco di parole, qui te la sei proprio studiata.
0: Quando nacque il nostro nickname, oggi si dice così,
1: nickname.
0: Ai tempi nostri si diceva quando nacque il nostro nome d'arte,
1: sì.
0: Abbiamo studiato.
1: Abbiamo studiato, però sì, è così.
0: Ma oggi, allora, non si parla di come nascono i nomi, ma come nascono le convivenze.
1: Oh, come nascono le convivenze. Ora, c'è un regno,
0: sì,
1: all'interno della casa, no? Lo possiamo suddividere in varie signorie. È presente come il territorio che appartiene prettamente a lei.
0: Bisogna marcare il territorio.
1: Quando tu entri,
0: sì, nella sfera,
1: devi avere il permesso di poter entrare in quel,
0: sì,
1: territorio.
0: Anche
1: e quel territorio
0: anni.
1: Qual è?
0: Qual è?
1: È il bagno.
0: Mamma mia,
1: è il bagno, perché ogni cassetto, ogni pertugio, ogni angolino del bagno è occupato da 1500 tipi diversi di creme depilatorio, creme per il viso, profumi, trucchi, parrucchi, sostanze varie,
0: pettini diversi.
1: E tu lì ti devi muovere,
0: phon diversi.
1: Senza andare a scombinare quello che è il disordine, ordine,
0: tu al massimo,
1: che appartiene solo a lei.
0: Tu al massimo uomo ti puoi ritagliare un centimetro quadrato dove metti la lametta per la barba, il dopo barba e hai finito.
1: Esatto. E il tuo, come dire, il tuo sapone che utilizzi come sapone per il corpo, sapone per le mani, shampoo, bagnoschiuma, tutto quello che vuoi.
0: Tutto in un unico prodotto.
1: E devi stare attento a non invadere,
0: è chiaro,
1: ad appoggiare il tuo unico prodotto che usi.
0: E come si
1: in
0: fa?
1: Mezzo ai prodotti suoi.
0: E quando arrivano i figli?
1: È un campo minato, ragazzi.
0: Quando arrivano i figli ci sono tutti gli accessori per
1: attenzione
0: i figli.
1: Attenzione, che è un campo minato.
0: Sì, la convivenza leva la riverenza, oppure diciamo poi nella diversità anche delle persone che decidono di vivere insieme, si può anche un attimino riderci sopra e andare avanti?
1: Questo è il dilemma, ragazzi, questo sì che è un problema.

0: E così si continua ancora, amici. Rientriamo dopo il brano, noi senza radio, a parlarne di cotte di crude. Come sempre, da anni ormai lo sapete, si prende un argomento, lo si mette anche in luce, e si ride delle ombre.
1: Siamo lì che ci ridiamo, siamo lì che ci ridiamo. Perché poi uno dice: parlate sempre male delle donne. Perché
0: non è vero,
1: non è vero. Perché? Perché, per esempio, c'è una cosa buona. Finalmente.
0: Sì.
1: Quando noi siamo abituati a vivere da soli, lo dobbiamo dire, la nostra casa puzza.
0: No, l'uomo da solo è come una nave che si arena.
1: Puzza. E invece, quando andiamo a convivere, finalmente scopriamo che l'olezzo
0: sì.
1: è solo una cosa che appartiene a noi.
0: Sì.
1: Invece, nella convivenza, scopriamo che la casa può anche profumare.
0: Ci sono i profumi, se metti quelli automatici.
1: Non è questo. E mica è solo quello. E loro ci abituano ad essere più puliti, perché noi siamo rozzi. Invece, e così scopriamo la bellezza di una casa fresca e profumata.
0: Perché la sola presenza della donna, presenza del partner, illumina d'immenso. È chiaro che per mantenere nella casa pulita bisogna un attimino capire, poi ci sono i compiti, no? Da fare a casa. Questo lo faccio io, questo lo fai tu, in maniera naturale. Poi ognuno di noi mette in campo quelle che sono le sue doti naturali.
1: È così.
0: Però se nessuno dei due sa spazzare, se nessuno dei due sa fare un po' di bricolage, un po' di art attack per riparare qualcosa, che si fa?
1: Si chiama qualcuno.
0: No, sai che mi hai stupito.
1: Alla fine, sai, se tu non sai
0: riparare,
1: se tu non sai riparare,
0: e chi lo chiama?
1: E chi lo chiama?
0: Di chi è il compito di chiamare l'idraulico? E se l'idraulico non è buono, è colpa di chi l'ha chiamato. Non sai fare niente, neanche una chiamata.
1: Sì, è tutto un giro
0: La colpa è sempre nostra.
1: Quello sì.
0: Ovviamente scherziamo, amici.
1: Intanto attenzione, perché poi ci sono anche degli altri risvolti, no? Come per dire, tu sai fare qualcosa, per esempio, il pollice verde.
0: Sì. Ecco,
1: noi abbiamo quello opponibile,
0: cioè dire
1: che è quello dei noi siamo dei primati fondamentalmente.
0: Noi chi?
1: Noi uomini. Abbiamo il pollice opponibile. Invece le donne hanno il pollice verde.
0: Okay.
1: Si occupano delle piante che rendono ridente la nostra abitazione,
0: la nostra cittadina.
2: Bello lo slogan, mai senza radio.
3: Mai senza radio, anche noi.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Non c'è niente di più bello che ascoltare lo Shadowslight quando poi le canzoni così, insomma, ti fanno vivere grandi e belle emozioni. E ovviamente poi ci sono quelli che sono gli argomenti di Shadowslight, qui i Senza Radio oggi che discutono e esaminano quella che potrebbe essere la convivenza, ma in modo assolutamente scherzoso, perché poi.
1: Assolutamente sì, perché poi nella convivenza nasce, l'abbiamo detto anche in maniera ironica, il problema degli spazi non solo di metri quadrati o di attività che possono, diciamo, riguardare l'una o l'altra sfera di competenza, ma soprattutto c'è uno spazio,
0: Sì.
1: quello mentale,
0: Sì.
1: quello fisico, quello attitudinale,
0: È vero.
1: che deve rimanere
0: A
1: tale.
0: proposito di spazi,
1: Io ho bisogno di 10 minuti la mattina, non
0: un
1: voglio sentire
0: consiglio,
1: nulla.
0: ecco, un consiglio qual è? Quello, se state cercando casa per andare a convivere, magari scegliete una casa che vi dia l'opportunità di avere due bagni.
1: Ecco, partiamo dal
0: Perché?
1: primo problema che avevamo tirato fuori, la convivenza forzata di
0: Perché
1: un bagno.
0: sappiamo benissimo che ovviamente
1: Il famoso doppio servizio.
0: i tempi di preparazione sono
1: Sì.
0: molto diversi, no? Sai, quando
1: Sì.
0: tu la mattina ti
1: È
0: alzi e
1: fisiologica la cosa.
0: sai che devi andare in bagno a prepararti. Ecco, se l'uomo ci impiega 1 o 2 minuti,
1: Sì.
0: la donna potrebbe impiegarci 1 o 2 ore.
1: E che si fa?
0: E che si fa in quel
1: Quindi
0: frangente?
1: l'uomo ha bisogno di un doppio servizio, magari che si lava nella
0: Che poi tu
1: pila.
0: sei sempre, come dire,
1: E
0: l'uomo è sempre galante, no? Quindi dice, ah, no, vabbè, vai prima tu.
1: si
0: È
1: addormenta. E l'uomo
0: lì
1: si
0: il
1: addormenta.
0: problema, perché poi quando ti nasce il bisogno dei 2 minuti,
1: Sì.
0: devi aspettare 2 ore.
1: E come si fa?
0: E
1: Allora, quindi un
0: attenzione.
1: consiglio da noi navigati che possiamo anche darvi è quello di comprare una casa col doppio servizio. Minimo, minimo, minimo, minimo.
0: Almeno abbiamo risolto uno dei problemi.

0: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: E la musica ci risolve tanti problemi, perché i problemi la musica li rende più vivibili, perché diciamo fa calare la percentuale di stress. Quindi tu, qualsiasi attività voi fate, accendete la radio, anche in sottofondo vi dà quel senso di leggerezza. Ma attenzione, perché poi nella coppia, quando ci si invola in un progetto di coppia e si decide di andare a convivere, ci sono tutte ancora quegli scintillini negli occhi, le farfalle nello stomaco che fanno anche l'amore, però voglio dire, a un certo punto ci si scontra con le reali diciamo le reali abitudini e scopri: ma quest'uomo, questa donna, non me la immaginavo così.
1: Sì. Per esempio scopri che ha 50.000 paia di scarpe, abbiamo detto già inizio puntata, ma non solo, perché non è che sono solo le scarpe. Scordati di avere un armadio dove riporre i tuoi vestiti.
0: Oh, c'è una prerogativa.
1: Noi ci accontentiamo di poco,
0: c'è lo
1: sgabuzzino, pantalone,
0: amici,
1: una felpa e siamo già fatti, un pantalone, una maglia e via.
0: Sì, poi ci sono nei momenti in cui magari...
1: Il guardaroba dell'uomo è molto limitato.
0: Andando avanti.
1: Bisogno di poco spazio.
0: Il tuo guardaroba con cui lei ti ha conosciuto e l'hai conquistato, a un certo punto lei ti dice: no, non va bene più.
1: Eh no, perché occupa il mio spazio.
0: Gli anni sono passati, non mi piace più come ti vesti.
1: Quindi numero
0: butta
1: di
0: via tutto. No! E che si fa?
1: E che si fa?
0: Lì bisogna...
1: Il butta via tutto poi è anche per fare spazio nell'armadio, per fare spazio...
0: Pulizie di
1: al
0: primavera.
1: Guardaroba.
0: Esatto.
1: Dell'infinito guardaroba di una donna, no?
0: Perché gli servono nuovi scomparti.
1: E servono nuovi scomparti non solo per i vestiti, ma per tutti i cimeli, poi sai, gli orecchini che si riproducono.
0: Sì, si accoppiano.
1: Sì,
0: gli orecchini.
1: Perché io, certo, sai, si trovano per casa cose nuove, orecchini che tu non hai mai visto.
0: E che si fa?
1: E che non sai neanche se riuscirà ad indossarli, no? Perché poi se tu cambi un paio di orecchini al giorno, dovresti avere 365 paia di orecchini.
0: Ma questo
1: e invece sono moltiplicati.
0: Donne, spiegateci come
1: possiamo. Spiegateci come
0: se fate. Volete, dite anche la vostra, tra l'altro.
1: Forse l'ho capito, sai perché? Sì. Perché coi piercing tu puoi mettere più di un orecchino, più di un paio di orecchini.
0: Ah, ok. E qui dipende quanti ne metti e dove li metti. Va bene, noi andiamo avanti con la musica, ovviamente andiamo avanti con lo Shadow Slide.

0: E siamo già arrivati alla quarta e ultima parte dello Shadowslide.
1: Vabbè, come si fa? Tra un frizzo e un lazzo, e tra un intrallazzo,
0: e un mazzo.
1: Tra un mazzo di orecchini.
0: Sì, perché oggi stavamo parlando, se vi siete sintonizzati solo adesso, di problemi di convivenza. Poi alla fine stiamo navigando sui luoghi comuni, però in molte cose poi magari uno ci si rivede. Sono quelle piccole cose che non inficiano poi l'amore e la vita di coppia, però la rendono a volte ironica, a volte un po' fastidiosa.
1: Per chi si approccia, come dire, a vivere questo momento, o per chi magari l'ha vissuto e poi in qualche modo ci fai l'abitudine, no? E quindi sei, come dire, ormai dentro una situazione.
0: Esatto. Poi ci sono i casi in cui ci si scontra. Ad esempio, lei ama i gatti e lui è allergico al pelo del gatto.
1: Ragazzi, quelli bisogna venirsi incontro.
0: Oppure lui è amante delle ambientazioni e usa, che ne so, incensi e candele.
1: Ecco.
0: E lei non può sopportare l'odore dell'incenso. Come si fa?
1: Non accendi il bastoncino di incenso.
0: Oppure
1: ti devi ricavare una zona,
0: sì,
1: che sia, come dire, isolata dal resto.
0: Mamma mia, sì.
1: In cui il profumo dell'incenso.
0: E te lo godi solo tu.
1: Ma se piace a te, non piace agli altri.
0: E magari tu dicevi: volevo fare una stanza romantica.
1: Tu volevi fare l'ambientazione romantica perché volevi arrivare lì.
0: E lei ti dice: non c'è bisogno perché ho l'allergia.
1: E quindi non ci arriva.
0: Devi trovare altre vie. Conoscersi non ci si finisce mai di conoscere.
1: Come dice il latino, conoscendum non est. Disputatum.
0: No. De gustibus non è sputazzellum, quella è un'altra cosa. Ma intanto sai che ti dico, facciamo un tuffo nel passato, perché io mi chiedo, negli anni 80 c'erano questi problemi di convivenza?
1: E chi lo sa, e chi lo sa.

0: anni 80 a seguire 90 li abbiamo sentiti e ci siamo chiesti,
1: d'altronde,
0: ascoltando queste canzoni, se negli anni passati c'erano questi problemi.
1: D'altronde, la quarta parte di Shadows Light, ormai l'avete capito, no? È storia della musica. Per noi partiamo già dagli anni 70, poi ci sono gli 80 e i 90 e via così, e poi chiudiamo in scioltezza.
0: Un tuffo nel passato. Tante decadi fa non si poteva parlare della parola convivenza.
1: Tante decadi fa, sì, c'era il matrimonio direttamente.
0: Esatto.
1: E dopo i confetti
0: si vedevano i difetti. Anche perché prima c'era meno tempo per conoscersi, a volte si era spinti, per non parlare di alcuni matrimoni combinati.
1: C'erano i matrimoni con mia madre,
0: che ancora forse esistono poi, in alcune nicchie.
1: Mentre ora, io mi ricordo i tempi, no?
0: Sì.
1: Ciao, ci facciamo ragazzi?
0: Ci facciamo ragazzi, non si poteva sentire. Sì, cambiano, diciamo, i modi. Oggi si va più sul social.
1: Sì.
0: Prima si chatta. Vuoi venire a vivere con me? Ma se non manco ti conosco.
1: Infatti, che cosa mi stai a dire? Che cosa mi stai a dire?
0: E invece il grande passo arriva. È un momento della vita in cui voi vi guardate allo specchio, guardate lei, lei guarda lui.
1: E sono prove di tolleranza.
0: E guarda lei che guarda lui, che guarda lei.
1: Sono prove di tolleranza, ragazzi, nel senso che poi è chiaro che bisogna venirsi incontro e lì si trova la chiave di volta di tutto,
0: esatto,
1: il rapporto.
0: Se alla base c'è un sentimento,
1: se tu non vuoi muovere un passo verso l'altro, e allora vuol dire che tu davvero non vuoi.
0: C'è gente, secondo me, che
1: non vuoi avere un rapporto intimo con l'altro.
0: C'è gente, secondo me, che non riesce proprio a vivere in compagnia.
1: E allora
0: i famosi orsi.
1: E allora si sta da soli.
0: Fate gli eremiti. E allora fate le vostre giuste considerazioni se state rimuginando su questo pensiero, se già invece convivete o siete sposati, insomma, già vivete la vita di coppia, abbiate quel minimo anche di tolleranza, perché così
1: siate così, apprezzate anche i difetti dell'altro, è così che si fa.
0: Esatto. Intanto noi, prima di mandarvi l'ultima tranche musicale, sai che ti dico?
1: Che mi dici?
0: Vi salutiamo.
1: Che mi dici?
0: Ti dico ciao. Già l'appuntamento con lo Shadow Slide, con gli argomenti, ma soprattutto con la musica, la prossima settimana. Ringrazio la regia, ringrazio Angelo Franzone.
1: E ringrazio Andrea Lombardo. Alla prossima, ciao!
0: Ciao!
2: Salita del volo con destino alla felicità.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Salve amici, eccoci con il consueto programma Flashback Music Memories che va a prendere i grandi successi del passato, anni 70, 80, 90, 2000. In studio per voi cordialmente Corrado Marescalco. Ok, si inizia con il disco The First.

Ok amici, abbiamo aperto la grande con un duo fantastico, Elton John e Dua Lipa con Cold Heart. Il brano è un remix mashup che unisce elementi di classici di Elton John, principalmente Sacrifice del 1989 e Rocket Man 1972. Il testo tratta di un cuore freddo che ha subito delusioni amorose, genere dance pop.

guancia a guancia con la propria amorosa, il proprio partner, naturalmente con questo brano Sexy Tango di Fabio Concato. È un brano del noto cantautore milanese Fabio Concato, pubblicato nell'album omonimo. Il pezzo è caratterizzato dallo stile elegante e jazzato. Sexy Tango, Fabio Concato. Il jukebox universale gira a 360 gradi, flashback, music memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: sicuramente è un sacrilegio interrompere questo grande capolavoro dei Supertramp 1979, grande successo degli anni 70, per l'esattezza 79, tratto da Long Plain Breakfast in America. Brano stupendo e molto intenso, mette in risalto i due grandi leaders dei Supertramp, Rick Davies e Roger Hodgson. Brano celestiale, Child of Vision. A questo punto abbiamo il saluto della nostra amica Romina dalla Spezia.
1: Ciao caro Corrado, tanti affettuosi saluti a te e a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

molto rilassante, quella di Nila Zilli, è del 2009, il singolo della cantautrice italiana, pubblicato appunto il 28 luglio del 2009 come primo estratto dal primo EP, appunto Nila Zilli, genere Soul Blues, 50.000.

amici, siamo arrivati al 1994 e usciva questo grande capolavoro di Samuele Bersani, si chiama Spaccacuore. Il brano musicale del cantautore italiano è il terzo singolo estratto da Long Plain Freak, genere pop. Appunto 1994. La musica senza tempo, flashback, music memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1984, furono un gruppo musicale britannico fondato a Woking dagli inglesi Paul Weller e Mick Talbot, nato nel 1984 appunto come fusione delle passate esperienze dei due fondatori. Allineava come membri anche la cantante Diz Lee, già corista dei Wham. Stiamo parlando del grande sound degli Style Council, It Didn't Matter 1984.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

È una pietra miliare per quanto riguarda questo grande gruppo, i Fantastici 4, sono i Pooh, 1971, è il singolo del gruppo musicale italiano appunto che hanno esploso negli anni 60, ma comunque questo è un brano degli anni 70, il primo singolo del gruppo ad essere entrato nelle classifiche di 15 posizioni e 15 paesi della Hit Parade, Piccola Katie.

È sicuramente un sound inossidabile quello della band di Carlos Santana. Moonflowers 1977 include nella celebre traccia omonima strumentale composta da Carlos Santana e Tom Custer, genera rock latino, jazz fusion.

0: Adesso salutiamo il nostro amico Maurizio.
1: Un caro saluto e un abbraccio a Corrado e al suo infinito amore per la musica. Ciao Corrado, sempre in gamba.

amici, siamo arrivati agli anni 80, 1984, un celebre brano di Gianni Togni, si chiama Giulia, ha segnato la musica italiana di quel periodo. Giulia, sicuramente la musica con sentimento qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora, sicuramente questo è il brano più rappresentativo della carriera di Mr. Prince and the Revolution. 1984 è un grande successo per questo grande artista, si chiama Purple Rain. La sua fusione di rock, pop, gospel e musica orchestrale, il brano è interpretato come simbolo di purificazione e rinascita.

0: questo punto abbiamo il saluto del nostro amico che gira in lungo e largo per tutto il Mediterraneo. Ascoltiamo il saluto di Andrea.
1: Un saluto dall'isola di Koufonisi, piccole cicle di Mare Egeo, agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amicone Corrado Marescalco. Buon vento a tutti.
2: His beliefs are amazing. He's an inspiration. He's truly committed to changing the world around us. He's the ambassador for African music. He's from Senegal. His name is Youssoun Dor.
0: Thank you.

È una versione tutta particolare presa da un concerto live appunto degli Stati Uniti d'America 2005, una canzone eseguita da Nene Cherry e come dice Dai Do Yosan Duar in collaborazione con Carmenon e Messi Vey e Jay Sharp. Il singolo è stato un successo internazionale del 1994, rimanendo in classifica per almeno un anno. Si chiama Seven Seconds.

Allora, grande successo del 1984 per il bolognese Luca Carboni. È disponibile nell'home plan Carovane, successivamente incluso nella raccolta The Best of Luca Carboni, genere pop rock. La canzone viene descritta come un ironico pezzo rock sull'adolescenza e sull'estate. Ci stiamo sbagliando. Allora amici, abbiamo terminato. Io vi lascio con questo grande successo di Patti Smith, People Had Power, 1988. Arriva lei, la sacerdotessa Patti Smith. Bye bye, noi ci risentiamo tra 7 giorni qui con Flashback Music Memories. Ok, ciao.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

State ascoltando Radio Studio Potenza. Ho bisogno d'amore per Dio. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

questo è il Capitan Tisci, il panino del mese di ottobre dedicato al mister del Potenza. Per prima cosa mettiamo l'hamburger di salsiccia di suino nero lucano sulla piastra. Sull'estremità del panino andiamo a mettere una maionese al finocchietto. Poi aggiungiamo una cicoria ripassata nell'olio, peperoncino e aglio. Poi ci aggiungiamo il pecorino di Fileano.

0: Adesso è il turno di un sugo di pezzente di cancellara. E il nostro panino del mese è pronto.
1: È molto bello, tutto questa è la prova e il po' è praticamente fatto. L'abbiamo fatto da prima.

0: Se i gol fossero grandine, oggi l'Italia avrebbe un solo comune in allerta rossa. Milano, Roma, no, Potenza.
1: 17 reti in 7 giornate. Una media impressionante di 2,43 a partita. 3 volte addirittura i rossoblù hanno calato il poker. Più che un attacco, un plotone d'esecuzione.
0: E se allarghiamo l'inquadratura ai 5 grandi campionati europei, il dato diventa ancora più curioso. Soltanto Barcellona e Real Madrid, infatti, hanno segnato più dei rossoblù.
1: Ma il dato interessante è un altro. 10 marcatori diversi. Ghisolfi, Petrungaro e Selleri guidano a quota 3, ma da quelle parti segnano un po' tutti. Insomma, Tisci non ha trovato il bomber, ma ha trasformato l'area di rigore in un Airbnb. Chiunque passa da quelle parti fa il check-in.

0: Ci siamo, buonasera, buon giovedì a tutti, appuntamento consueto con Orizzonte Rossoblu, sempre per parlare ovviamente di Potenza, per parlare di quello che sta accadendo, che accade intorno al pianeta Potenza e per parlarne appunto dagli studi di Radio Studio TV Potenza. E siamo davvero molto contenti di poter parlare di un Potenza che veleggia al primo posto in classifica. Ne parliamo con i nostri ospiti di questa sera. Abbiamo con noi alla mia sinistra Mario Latronico, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Buonasera Mario.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Abbiamo il piacere di avere Matteo Trombetta, che è il responsabile regionale di Sport e Salute, uno che insomma il calcio lo segue, che è stato atleta in passato, perché ha fatto uno degli sport più duri, che è quello del podismo, per cui insieme al ciclismo uno dei più duri, per cui grazie di essere venuto, di aver accettato il nostro invito.
2: Grazie
0: Matteo.
2: Grazie a voi per l'invito.
0: E abbiamo Gerardo Passarella, il nostro opinionista che ci accompagna ormai da sempre e con il quale spesso e volentieri dibattiamo sul quello che sta facendo il Potenza.
3: Grazie, buonasera.
0: Buonasera Gerardo. Potenza che sta andando davvero molto molto bene, Mario. Potenza che primo in classifica, 17 gol, abbiamo visto la scheda, miglior attacco di tutti i gironi della Serie C, ma insomma tra i migliori attacchi in Europa, per cui insomma c'è da essere soddisfatti, Mario.
1: Sì, un grande avvio del Potenza. Non dico che non ce l'aspettavamo, però forse anche un pochino al di sopra delle aspettative. Direi che la squadra sta convincendo non solo per i risultati, ma anche per il gioco. È una squadra che gioca, che cerca sempre la vittoria. A parte il primo tempo contro la Salernitana, direi che i rossoblù hanno sempre fatto più del proprio dovere. Quindi un primo posto insieme al Bari direi assolutamente meritato fin qui.
0: Per quello che si è visto. Matteo, l'atteggiamento, ecco, quello che colpisce di questo Potenza è proprio questo atteggiamento che lo porta sempre alla ricerca del risultato, mai ad accontentarsi, ma sempre a giocare per vincere.
2: Sì, hai detto sicuramente la cosa giusta. Io vedo entusiasmo, ma soprattutto vedo voglia di divertirsi. Vedo i giocatori che scendono in campo, quelli che subentrano nel corso della partita, li vedo vogliosi di dimostrare, ma soprattutto di divertirsi. E questo è un benefit che viene fuori sicuramente dall'allenatore, dal lavoro che l'allenatore fa in settimana, di quelli che sono i principi che riesce a trasmettere ai ragazzi. E poi i risultati, lo sappiamo, i risultati aiutano. E sulle ali dell'entusiasmo si veleggia, le cose diventano sempre più semplici o comunque di più facile attuazione. Quindi credo che il binomio risultati con l'atteggiamento di un allenatore capace di trasmettere certi principi non solo di campo ma anche di testa fanno molto a favore della squadra.
0: Gerardo, Matteo ha toccato il tema dell'allenatore, che mi sembra, ne abbiamo parlato nelle settimane precedenti, un allenatore che sembra essere riuscito a trovare quella sintonia con il materiale umano a sua disposizione, cioè riesce a ottimizzare il lavoro della settimana e a ottimizzare le qualità di tutti i suoi giocatori.
3: Beh, l'abbiamo detto già nelle altre settimane, è chiaro che io dico sempre la stessa cosa, che non credo che questo allenatore... Il valore di questo allenatore lo vediamo in queste partite qui, ma per quello che ha fatto pure in passato. Una persona che di calcio ne sa, oltretutto è stata anche un ottimo calciatore, per cui è sempre più importante quando un allenatore è stato già un ottimo calciatore. Per quanto riguarda i ragazzi, io vedo molta consapevolezza nei propri mezzi. Cioè, quindi veramente ci credono, tanto è vero che combattono fino alla fine. Poi abbiamo detto pure la volta scorsa, si parlava tanto di forse ci vuole la punta, forse ci vuole, però e che punti ci vuole? Se qua
0: segnano tutti.
3: Quattro gol a partita,
0: ecco,
3: quindi
0: però
3: c'è
0: una diatriba, Giorgio, lo chiedo a tutte e tre. Si parla, qualcuno dice manteniamo i piedi per terra, qualcuno dice no, entusiasmiamoci. È il caso già di entusiasmarci o è il caso di prendere un po' di tempo, Matteo? Nel senso che ci sono due partiti ormai che si fronteggiano, qualcuno dice ma sì, ma perché parlare sempre di piedi per terra? Sogniamo.
2: Tu che... Ma guarda, io ti dico questo, io sono dell'idea che bisogna vivere il momento. Vivere il momento significa assaporare il gusto di questo primato. Magari poi ognuno di noi dentro di sé sa che questo primato è più facile perderlo o è meno facile perderlo. Ognuno in cuor suo dà il peso giusto a questa posizione di classifica. Però io non sono né per i facili entusiasmi né per il dover dire va bene, questo è come si dice dalla parte nostra, il fuoco di paglia. Io che sia fuoco di paglia non ci credo, perché... Vedo come diceva prima mister Passarella, vedo la qualità in campo, ma io non mi permetto di andare oltre questo giudizio perché non sono un tecnico e quindi lascio ai tecnici dire queste cose, però io vedo della bella qualità in campo, ma torno a ripetere, io vedo voglia di divertirsi, cioè c'è stato il gol di domenica, quello che viene da dietro con
4: il terzo, il quarto gol
2: con il colpo di tacco al giocatore che veniva da dietro, cioè è qualcosa di bello da vedere, al di là della categoria, al di là di chi lo mette in campo questo tipo di atteggiamento, però è qualcosa di bello da vedere. Allora, ti siedi, ti guardi la partita dallo stadio o dalla televisione, ti diverti e gustiamoci questo momento e speriamo che questo momento
0: possa continuare
2: a lungo possibile.
0: Gerardo, tu?
3: Ma
0: ci dobbiamo entusiasmare o dobbiamo...
3: Allora, tu sai come la penso. Allora, sognare è lecito, insomma, tutto è giusto che si sogni, però... giustamente diceva Matteo, qui siamo abituati così a saltarci ai primi risultati positivi e a buttarci giù ai primi risultati negativi, quindi viviamo alla giornata, siccome questi ci stanno facendo divertire, io ho detto è una squadra giovane, è una squadra che ti puoi aspettare grandi cose come ti puoi aspettare pure qualche scivolone,
0: può capitare,
3: ma poi tutte le squadre nell'arco del campionato ce l'hanno, chiaro. Però ad oggi credo che viviamo questo momento giorno per giorno, domenica per domenica, e poi questa è la politica dei piccoli passi che alla fine
0: e vediamo cosa succede. Mario, secondo te, Mario, dopo la partita con il Barletta, il tuo primo pensiero qual è stato?
1: Ma io credo che sognare sia lecito, quindi io dico coltiviamo questo entusiasmo e battiamo il ferro finché è caldo. Dico solo una cosa, il Potenza ha avuto un calendario iniziale abbastanza duro, cioè ha giocato contro Salernitana, Casarano,
0: Bari,
1: Barletta, cioè non ha avuto un calendario semplice, anzi direi il Monopoli, non dimentichiamo il Monopoli che è una squadra molto, molto particolare, capace di grandissime esploit. Ha avuto un calendario duro il Potenza, quindi nonostante questo calendario duro direi che se l'è cavata molto bene. Si dice che bisogna attendere 10-11 partite per avere, diciamo, un quadro dei valori reali, ma quest'anno è un campionato un po' strano, con alcuni ambienti abbastanza turbolenti, Salerno, Catania e soprattutto Bari. Io dico che sognare sia lecito, però come dicono ovviamente anche come hanno detto loro è giusto mantenere
0: un
1: certo equilibrio.
0: Quanto Gerardo ha potuto agevolare questo inizio del Potenza il fatto di aver fatto una politica di diciamo così contenimento riguardo a quella della rosa passata, cioè di mantenimento della rosa passata e di inserimento di poche, in fondo stanno giocando 3-4 al massimo giocatori nuovi nell'impianto di gioco, questo è una cosa che aiuta Gerardo?
3: No, io l'ho detto pure le volte scorse, insomma la cosa positiva di quest'anno è proprio perché non si è smantellato come eravamo abituati a fare, ogni anno si smantellava una squadra, invece quest'anno per 9, 10, 11esimi sono rimasti di l'anno scorso, e poi hai apportato i giusti ricambi, insomma, sono andati via calciatori importanti, però sono venuti altrettanto importanti, forse qualche cosina in più, avendo un'età inferiore rispetto a quelli che sono andati via, fino ad ora ci stanno dando soddisfazione. Io sono fiducioso, ho detto non so dove possiamo arrivare, ma sicuramente ci darà
0: sarà un campionato nel quale ci saranno tante soddisfazioni. Matteo, ha toccato un argomento interessante, quello dei giovani. Noi prima, mentre venivamo in redazione, abbiamo parlato, si parla tanto di giovani, si parla tanto di crisi del calcio italiano, e poi i giovani magari vengono un po' allontanati da quello che è questo sport.
2: I giovani vengono un po' trascurati, diciamo, hai ragione. E io volevo fare un attimino un passo indietro, e cioè i risultati. Stiamo vedendo, abbiamo detto, del bel gioco, stiamo sognando, immaginiamo di vedere un campionato di vertice per quante più giornate possibili, magari fino alla fine, ma non dobbiamo dimenticarci che i risultati non si costruiscono soltanto sul campo. I risultati del campo vengono costruiti nelle stanze della società, vengono costruiti mettendo insieme elementi con professionalità qualificata e spiccata. Parlo della conduzione amministrativa, lo sappiamo tutti che ci sono dei correttivi a livello di tenuta di bilanci che sono stringenti, e questi correttivi un po' favoriscono l'inserimento di giovani calciatori, perché se noi pensiamo alla salary cap e quindi ai tetti massimi di spesa, dobbiamo immaginarci che per il futuro saranno sempre meno i cosiddetti campioni che vengono a svernare in queste categorie, che vengono a prendere tanti soldi per poi evitare di spezzarsi le gambe, certo, dalle gambe qui da noi. Quindi diciamo che per il futuro io immagino uno sguardo privilegiato verso i giovani, quindi una buona conduzione amministrativa capace di seguire bene le tematiche di bilancio, ma affiancati da grandi competenze che sono sì del direttore sportivo, sì del direttore generale, ma anche di persone capaci di girare la domenica, andare a scovare tanti giovani dilettanti che calpestano i campi della periferia e che magari meriterebbero e meritano di giocare in categorie superiori, soprattutto se poi coltivati e fatti crescere alla guida di allenatori importanti.
5: Ci deve essere l'aiuto delle federazioni, che in questo momento mi sembra venga un pochino a mancare, no? Parliamo dei centri tecnici che non stanno facendo il loro lavoro in questo momento, no?
2: I centri tecnici risulta che siano chiusi fino al 31 dicembre per dare una ristrutturazione dell'attività giovanile, e quindi diciamo che siamo in attesa di capire dove la federazione voglia arrivare, e soprattutto adesso stiamo correndo il rischio, e vedremo che cosa succede il 6 di ottobre in giunta e consiglio nazionale del CONI, quando sarà in discussione la posizione del presidente federale e del presidente Malagò. Un commissariamento della FIGC sarebbe una ulteriore perdita di tempo, tra tante virgolette, perché il commissario, sappiamo che deve traghettare la federazione fino alle nuove elezioni, non può nella maniera più assoluta intraprendere strade e programmi di alto livello. Quindi possiamo aspettarci un altro periodo di impasse che non fa bene,
5: non fa bene al calcio, a tutti i livelli. Gerardo?
3: Beh, voglio un po' rispondere a ciò che sta dicendo l'amico. Allora, intanto per quanto riguarda il discorso dei giovani, si può fare tutto, però bisogna avere il coraggio di
5: farli giocare.
3: Sono d'accordo con te quando si dice che bisogna... La sala di cap forse aiuterebbe, però se lo riescono a capire, perché bisogna puntare sui giovani, non su gente... Quindi, però ci devi credere, quindi una società deve avere, oltretutto, tecnici qualificati, perché quello che dicevi tu, andare alla ricerca dei giovani, ci vuole gente che è competente, forse è lì che ci vuole la gente più competente. Per quanto riguarda i centri federali, sì, fino a un certo punto, però devono ancora spiegare che cosa riescono a dare i centri federali in una giornata. Invece dobbiamo parlare delle società che devono investire e devono fare qualche cosa di veramente professionale per quanto riguarda i giovani. Poi il centro federale è una cosa che è più marginale, insomma, in un certo qual modo. Per quanto riguarda il discorso della federazione, a livello nazionale credo che stiamo facendo ridere il mondo intero, non l'Italia, per quello che è successo. Perché poi io mi auguro che arrivi il commissario, perché se dovesse arrivare il commissario, al di là di tutto, qui dobbiamo parlare di riforme, riforme, ma quando si sta parlando da tempo di riforme, di riforme, ma queste riforme chi le devono fare? Quelle che hanno fatto i danni, quelli che hanno fatto se si danno devono fare le riforme, ma sentiamo che addirittura Malagò si probabilmente salterà, ci sarà il commissario e si propone come commissario, ma dico, ma veramente stiamo scherzando? Qua siamo veramente ridicoli e vogliamo parlare di crescita del calcio. No, sono queste le riforme, vanno fatte le riforme. E chi le deve fare? Le deve fare un commissario che sia al di fuori del discorso federale. Qua diciamo, escono dalla porta e vogliono entrare dalla finestra. Insomma, questo è e quindi il discorso dei giovani è importantissimo. Insomma.
0: Ne abbiamo diversi.
3: Intanto, capisco le perplessità di Matteo, dice vabbè, si perde tempo, ma prima o poi questo tempo, se vogliamo fare qualche cosa di nuovo, il tempo bisogna perdere. È meglio che lo perdiamo adesso e non dopo.
0: Gerardo, pregherei la regia di mandare il contributo all'intervista che abbiamo realizzato con il direttore generale del Potenza, Carmine Tramontovago, nel quale abbiamo un po' parlato a 360 gradi del momento della formazione rossoblu. Potenza primo in classifica, Potenza che sta dando grandissime soddisfazioni alla sua tifoseria, alla città, alla società e penso anche agli stessi protagonisti. Come si gestisce, lo chiedo al direttore generale del Potenza, Carmine Tramuta, come si gestisce una situazione del genere? Come si vive e come si gestisce?
6: Allora, si vive bene, è un entusiasmo contagioso, c'è un'atmosfera bellissima in città e si respira in ogni cosa che fai, dal bar all'ufficio pubblico, è sempre argomento di discussione, questa cosa oggettivamente ci onora. Dopodiché il tifoso fa il tifoso e quindi magari già pensa
0: a sogna in grande
6: del campionato. Noi pensiamo partita per partita, il nostro obiettivo è vincere la prossima partita e così.
0: Diciamo che la gestione è quella di fare un passo alla volta.
6: Sì, certamente sì, anche perché ogni parola potrebbe poi risultare sbagliata. Bisogna stare con i piedi per terra, questo è il nostro mantra da sempre, a maggior ragione lo facciamo adesso.
0: Senti, sempre dal di dentro, le differenze tra il Potenza della scorsa stagione e questo Potenza, dal punto di vista forse anche del gruppo, perché tu vivi vicino al gruppo, stai sempre vicino al gruppo, conosci pregi e difetti dei ragazzi, ecco, le differenze rispetto all'anno scorso, c'è più tranquillità, io per esempio ho notato maggior sicurezza quando si scende in campo, è così?
6: Allora, intanto mi piace ricordare che anche il Potenza dello scorso anno ha vinto per la prima volta un trofeo nazionale, quindi a modo suo era un Potenza vincente, è stato un Potenza vincente. Un bel gruppo lo era lo scorso anno, un gruppo bellissimo, secondo me meraviglioso, e quest'anno è un gruppo di ragazzi che lavorano insieme, che si rispettano, si vogliono bene. Ci sono delle immagini che io ho rivisto, per esempio, della partita di Barletta, ai gol del Potenza vanno ad esultare tutti i componenti della panchina, certo, tutta la squadra, c'è chi fa 90 metri di campo e non è una cosa normale, scontata, è il segnale di un gruppo unitissimo, come quando a fine partita Franzolini, stanco, fa magari difficoltà a rientrare e riprendere fiato e Dauria subito corre, un giocatore importante di 30 anni di esperienza che aveva giocato 90 minuti, che recupera lui la posizione, dice tranquillo, sono segnali belli. È un bel gruppo come lo era lo scorso anno. Se dovessi dirti quello che penso è che forse quest'anno respiro maggiore consapevolezza dei propri mezzi, ecco. Una squadra che sa di potersela giocare, e la reazione nella partita con la Cavese o a Barletta sotto di 1-0 forse ne è proprio la dimostrazione. Un tempo avremmo fatto forse maggiore fatica.
0: L'abbiamo detto con il direttore sportivo la settimana scorsa, che è stato ospite della nostra trasmissione con una bella intervista, che proprio l'atteggiamento è quello che ci piace tantissimo di questo problema, che non si dà mai per vinto e che anche sotto di 2 gol, come è successo a Salerno, ha continuato a giocare e quasi e là c'è un punto che forse potevamo acquisire e tenere nella nostra classifica. Il valore aggiunto può essere anche la mentalità del mister?
6: Sicuramente sì, il mister ha forza, ha carisma, sa comunicare molto bene, è evidente che c'è vera empatia tra lui, il suo staff, che è un gruppo di lavoro importante, e il gruppo squadra. Mi piace in queste occasioni dire che poi alla fine, quando le cose funzionano, vuol dire che c'è equilibrio tra tutte le componenti, quindi con la società. E un punto importante è il direttore sportivo, che davvero è uno che ha visione.
0: Ha costruito una macchina perfetta, possiamo dire.
6: Così come magari un po' meno conosciuto, ma uno dei segreti di questo Potenza, a mio avviso, è per esempio il direttore tecnico, collaboratore del direttore sportivo, uomo del direttore sportivo, Alessio Cappella, che secondo me rappresenta un valore aggiunto per noi.
0: Ecco, siamo alla vigilia di una partita importante per tanti motivi. Ecco, e anche la tifoseria sta rispondendo benissimo, mi sembra che ci stiamo avviando verso quello che è il tutto esaurito qui al Viviani. Ecco, una vigilia tranquilla all'interno del gruppo, come vi state avvicinando anche voi come società a questa partita, a questa gara col Picerno?
6: No, intanto io frequento lo stadio fin da piccolino, però uno stadio che si riempie così tanto, con una curva praticamente sold out già giovedì mattina, onestamente non la ricordo, e questa è una bellissima sensazione. Mi piace questo binomio di una città che corre a fare il biglietto, e ho delle risultanze proprio in questi minuti, molte chiamate anche da fuori, quindi gente delle comunità che si appassiona, cioè andiamo realmente a vedere quanto è vero questo Potenza, ed un gruppo squadra che sta vivendo questa settimana con grande scrupolo, con grande serietà, esattamente come ha affrontato.
0: Consci dell'importanza della partita, perché insomma è una partita che ti può dare lo slancio per le prossime due, perché poi diciamo che 10 giornate sono quelli che uno comincia a avere un po' il quadro della situazione, perché dopo Potenza Ficerno c'è la trasferta di Foggia e poi viene il Catania e si chiude, diciamo, un primo ciclo dal quale si possono tirare un po' le somme.
6: Sì, penso che, ecco, alla decima le prime considerazioni, delle vere considerazioni, si potrebbero iniziare a fare. Sicuramente le prossime tre partite sono importanti per questo. Picerno, ora pensiamo al Picerno, il Picerno è una buona squadra, lo dicono i numeri, e va affrontata con grandissima attenzione.
0: Anche perché questo tipo di partite sono sempre, nascondono sempre delle insidie. Per chiudere, società felice, tifosi felici, società che in queste ore ha avuto dei movimenti interni, vogliamo capire un pochino. Nicola Macchia diventa vicepresidente, c'è qualcuno che lo sostituirà nel ruolo di amministratore delegato, si parlava anche, si era fatto anche il tuo nome, però come battuta mi dicevi.
6: No, Nicola Macchia è diventato vicepresidente, che è una carica bella, molto bella. Il ruolo, diciamo, di amministratore delegato va un po' in capo alla presidenza, quindi direttamente al presidente Donato Macchia. È una rivisitazione interna che nulla cambia a livello di impegno della famiglia Macchia, anche secondo me la rafforza un po', e per cui avanti esattamente come siamo
0: come
6: stati
0: siamo
6: fino ad ora.
0: Per chiudere, l'ultima domanda: il presidente è stato a Torino, ha portato la coppa ai tanti tifosi che sono in giro per l'Italia, del Potenza e per il mondo, perché vogliamo parlare di questa cosa carina che mi hai detto prima, che hai avuto delle immagini anche di un club a Lisbona.
6: Sì, un club a Lisbona, e sono una comunità di potentini che vive lì e si sono ritrovati intorno a Potenza Calcio, per cui ci seguono, ci scrivono, ci mandano video, hanno fatto un video simpaticissimo che poi ti girerò. Questo è l'aspetto più emozionante, perché poi alla fine il calcio è questo, è regalare emozioni, è regalare comunità,
0: è passione.
6: Il fatto che le comunità per il Potenza siano ritrovate a Lisbona piuttosto che a Torino o altrove, a Roma c'è un gruppo operativo e in tante altre parti.
0: C'è il gruppo Alta Italia che è nato tantissimi anni fa, sì. Dove ci sono tanti ragazzi che studiano o per studio o per lavoro si trovano fuori, però sono riuniti, hanno raccontato di pranzi domenicali per seguire il Potenza in televisione quando non riescono a raggiungere Potenza, oppure le trasferte dal nord, che sono
6: molto bella questa cosa. anzi con l'occasione io, oltre a ringraziare come sempre la nostra tifoseria che davvero in questo percorso fino ad oggi è sempre stata al nostro fianco anche nei momenti difficili, perché poi ricordiamo i momenti belli, difficili un po' meno, loro ci sono sempre stati, così come tanti ragazzi che la domenica si mettono in macchina o prendono il treno, addirittura qualcuno l'aereo per venirci a seguire e tornano poi nelle loro città. Questa è una cosa bellissima e noi li ringraziamo.
0: Grazie a te per i minuti che ci hai concesso, grazie. Bene, torniamo in diretta. Allora, abbiamo sentito di questi cambiamenti che sono stati in seno alla società, Nicola Macchia vicepresidente, e quello che era il ruolo, quelle che erano le specifiche dell'amministratore delegato passano in capo alla presidenza a Donato Macchia. Non cambia niente, mi sembra, Matteo.
2: Non cambia niente e cambia tanto, nel senso che il presidente ha voluto accorpare a sé un incarico, una carica importante di grande responsabilità, e questo sta a significare che il presidente Donato Macchia crede in questo progetto. Vuole fortemente portare avanti quelle che sono le idee sue, della famiglia Macchia, del gruppo Macchia, e soprattutto dà l'idea della lungimiranza e della voglia di fare ancora per tanti anni. Quindi diciamo che la tifoseria potentina deve ancora più tranquillizzarsi sul futuro di questa società, perché un presidente che non delega cariche importanti sta a significare che vuole impegnare tanto del suo tempo per il bene di questa società.
0: Tornando al calcio giocato, Mario, sì. Domenica c'è questa partita con il Picerno che nasconde sempre tantissime insidie. Come la vedi, tu che segui anche per la Gazzetta del Mezzogiorno il Picerno?
1: Sì, ho seguito tutte le partite casalinghe del Picerno quest'anno, anche della Coppa Italia. È un osso duro per il Potenza, no? Perché il Picerno è un'altra squadra che diciamo ha buona dinamicità e degli attaccanti bravi. Abreu e Pugliese sono due attaccanti molto bravi. Abreu ha vissuto un inizio di stagione davvero fulminante, adesso è un po' calato a livello non tanto di prestazioni quanto di realizzazioni, mentre Pugliese invece continua a segnare. È una squadra molto pericolosa perché, ripeto, è molto dinamica, e gioca veloce, gioca palla a terra, ha degli attaccanti buoni, c'è anche Canutè che è bravo, poi recupererà anche Capitano Esposito, quindi è una squadra da prendere con le molle. Sì.
0: Gerardo, ci sarà tutto esaurito quasi sicuramente, la curva ormai sono tutti i biglietti, si va verso tutto esaurito, è l'atmosfera giusta per una partita del genere?
3: Io me lo auguro che ci sia una grossa affluenza di pubblico, soprattutto perché è una partita importante proprio per le motivazioni, insomma, parliamo sempre di un derby, e poi è stato sempre un derby sentito, quindi sono d'accordo con Mario che il Picerno sicuramente è un osso duro, non sottovalutiamolo, perché veramente è una squadra che gioca bene, ha degli attaccanti che possono far male, poi se c'è anche il recupero di Esposito, quindi bisogna stare molto attenti. Però il Potenza ha dimostrato così alla partita scorsa, dove ha fatto un primo tempo
0: di attesa, ha guardato, ha osservato la
3: partita, poi è stato anche molto bravo il mister nei cambi e nelle cose, quindi secondo me vedremo una bella partita, e mi auguro che sia soprattutto all'insegna della sportività, quindi che ci possiamo divertire.
0: Matteo, un Picerno che o vince o perde, il pareggio non è nel DNA della squadra di De Luca, cioè nel senso 3-4 vittorie e 3 sconfitte, prime 3 partite 3 vittorie, poi 3 sconfitte, domenica la vittoria con il Cerignola.
2: Questo significa che ha un allenatore che non si accontenta, quindi è una squadra che è proiettata al risultato, è proiettata al gol, è proiettata a offendere prima che difendere, quindi è un monito ancora più alto, più importante per il Potenza di domenica. Naturalmente i derby nascondono tante insidie, le insidie non sono soltanto di campo ma sono anche di carattere emozionale. non è semplice entrare al Viviani, guardarsi di fronte, il muro della curva ovest è quello che è. Quindi diciamo che un ruolo importante lo giocherà anche il pubblico.
5: Anche l'ambiente.
2: Sono davvero felice se domenica il Viviani si colorerà dei colori delle due squadre che si affronteranno.
7: Diciamo che non ancora ufficiale diciamo tutto esaurito, ma si va verso tutto esaurito. Ecco, abbiamo già il collegamento telefonico con Federico Pellegrino, il collega Federico Pellegrino, che ringrazio ancora una volta per aver accettato il nostro invito. Federico, un altro che segue moltissimo le vicende sia del Potenza sia del Picerno. Federico, buonasera.
8: Ciao Sandro, buonasera a te e grazie per l'invito. Ciao.
7: Allora, abbiamo parlato prima con Mario Latronico, con il mister e con Matteo riguardo a questa partita. Quanto possa essere insidiosa questa partita contro il Picerno? Ecco, dacci tu qualche ragguaglio su questo Picerno che, abbiamo detto, non pareggia, o vince o perde.
8: Beh, il Picerno è chiaro che sarà una partita sempre delicata, soprattutto perché il Potenza, secondo me, deve gestire dal punto di vista anche mentale il grande entusiasmo di questa settimana, quindi titoloni sui giornali relativi agli ottimi numeri dell'attacco. Quindi io mi concentrerei un attimo sull'aspetto mentale, di saper tenere a bada l'entusiasmo. Poi, rifacendomi a quello che mi hai chiesto tu, dal punto di vista tecnico si sa che è una partita non semplice, perché chiaramente il Picerno, visto nelle ultime settimane, ha denotato di avere dei problemi, delle difficoltà, soprattutto secondo me a leggere dei momenti della partita. Però è sempre una partita diversa dalle altre, perché si tratta di due squadre di rimpettaie, quindi io la prenderei sempre con le pinze. Per il Picerno bisognerà vedere innanzitutto chi recupererà tra Bazzoli ed Esposito, innanzitutto, e poi c'è un dato che comunque la squadra, sia ad Altamura, dove ha perso in rimonta, e contro il Cerignolo, dove è arrivata una vittoria ma con sofferenza, è una squadra che secondo me in alcuni momenti della partita fa fatica proprio a reggere fisicamente, non dico a livello di condizione, ma a reggere soprattutto come tenuta, perché anche il Cerignolo nel secondo tempo a un certo punto si è messo lì e non è mai riuscito ad uscire dalla propria metà campo il Picerno. Quindi sarà una partita, secondo me, dove il Potenza dovrà saper leggere i momenti e può mettere in difficoltà il Picerno.
7: Ecco, può essere la condizione fisica, Federico, diciamo, la variabile a favore uno dell'altra squadra, perché il Potenza appare arzillo, nel secondo tempo l'abbiamo visto a Barletta, ha fatto un secondo tempo strepitoso a mille, mentre il Picerno nel secondo tempo è sempre un attimino in difficoltà. Ecco, può essere questa la variabile che decide questa
8: secondo
7: partita?
8: Me sì. Secondo me sì, Sandro, perché devi considerare pure che il Picerno contro il Cerignola, quando poi il Cerignola ha fatto dei cambi, ha messo Volpe, ha messo Padula, chiaramente dal punto di vista offensivo ha operato dei cambi senza perdere in termini di qualità e di brillantezza, la stessa cosa la può fare anche Tisci. Sappiamo del dualismo che sta portando avanti tra Selleri e Murano, sappiamo come è entrato Ghisolfi, sappiamo che comunque la squadra c'ha diverse frecce nel suo arco, Tisci in panchina, c'ha Dos Santos, quindi è chiaro che il Picerno, però, dal punto di vista dei punti di forza, scusami la brutta ripetizione, c'ha comunque dei giocatori come Virgilio, come Pugliese, che sono molto bravi negli inserimenti senza palla, perché quando non segna Abreu, segna Virgilio, segna Pugliese, c'è Nocerino che comunque ad Altamura non mi è dispiaciuto, quindi c'è Canutè che se dovesse essere della partita, penso, è un giocatore che comunque con l'Inter ha fatto la differenza, da subentrato, ha fatto bene col Cerignola, cioè è una squadra che chiaramente quando sta bene ha diverse soluzioni per metterti in difficoltà, però dal punto di vista difensivo è una squadra che rispetto all'inizio di stagione, rispetto alle prime partite, secondo me sta concedendo un po' troppo, e questo può essere sicuramente un punto a favore che il Potenza deve saper
7: sfruttare. Federico, per chiudere, formazione, siamo ancora a giovedì, è un po' prematuro, ma si profila qualche cambio rispetto alla partita vinta con il Cerignola o si può pensare a qualcosa di molto simile?
8: Guarda, io credo che su per giù la squadra sia quella, capiremo se può rientrare Bassoli, se può rientrare Esposito, magari non dall'inizio Esposito, invece Bassoli, nonostante Del Fabbro abbia retto molto bene col Cerignola, io penso che comunque Bassoli sia lo iacono del Picerno, tanto per fare un parallelismo. Un'altra cosa sulla quale però volevo porre l'accento è chiaramente la presenza sugli esterni di Canute, che comunque è un giocatore che ha delle doti nell'uno contro uno, può mettersi in difficoltà e può metterci in difficoltà, può mettere il Potenza in difficoltà. E certo, poi una cosa importante è capire soprattutto Tolovan, perché questo ragazzo ha giocato bene con il Cerignola, giocando da terzino destro, sarà interessante capire se da quel lato ci sarà Tolovan e quindi come terzino destro, oppure se si troverà un'altra soluzione magari con Perri o con Rillo, è da capire come.

0: bisogna tenere, Gerardo, con le dovute cautele.
1: Ma ha detto una cosa giusta Federico, che Potenza deve, e soprattutto deve controllarsi dal punto di vista mentale.
0: Certo.
1: Poi dal punto di vista tecnico, diciamo, che sia il Potenza che il Picerno stanno dimostrando di essere delle ottime squadre, però la gestione mentale, proprio perché veniamo da una partita bellissima, quindi poi durante la settimana se ne è parlato tanto, quindi è lì che secondo me il mister deve lavorare. Soprattutto dal punto di vista mentale.
0: Perché Matteo, il troppo entusiasmo può far male.
2: Assolutamente sì.
0: Io sapevo che fosse il contrario, cioè del troppo entusiasmo.
2: In queste condizioni sì, diciamo che poi dipende, è anche molto soggettivo questo tipo di discorso, quindi bisogna capire ognuno dei ragazzi come vive questo momento, ma io confido e torno a ripeterlo perché ho grande fiducia in questo allenatore. Io confido nel lavoro che il mister ha fatto durante questa settimana, non tanto il lavoro di campo ma quanto il lavoro di testa, il lavoro di spogliatoio. Sono certo che il mister avrà fatto capire, avrà ringraziato i ragazzi, ma avrà detto ai ragazzi: non abbiamo fatto ancora quasi nulla, quindi dobbiamo continuare.
0: A proposito di entusiasmo, pregherei la regia di mandare così le immagini, soltanto le immagini di quello che ci ha anticipato prima Carmine Tramutola. A Lisbona ci sono tifosi del Potenza che si sono organizzati e che seguono le partite del Potenza e che in qualche modo seguono la domenica quello che la formazione rossoblu. Non so se ci sono le immagini, ecco, possiamo mandare le immagini. Intanto con Mario parliamo ancora di questo entusiasmo che si è venuto, che si sta creando intorno alla formazione rossoblu. Questa è stata una settimana in cui abbiamo rivisto i capannelli davanti allo stadio Viviani, la gente che
3: molta gente all'allenamento,
0: le file sì, per fare sì. I biglietti, cioè è una cosa molto carina, molto bella.
3: Sì, no, senz'altro. Io dico che comunque vincere aiuta a vincere. I problemi sono sempre di quelli che perdono. Chi vince non ne ha problemi. Questo è il mio punto di vista. È ovvio che bisogna mantenere un equilibrio, cioè non bisogna esaltarsi, ma ripeto, i problemi sono di chi perde, non di chi vince. E il Potenza, avendo vinto quasi tutte le gare quest'inizio di campionato, problemi non ne ha. O comunque se ce li ha nascosti bene, perché ovviamente qualche problema tecnico in Potenza ce l'ha, ovvio. Non ci nascondiamo dietro un dito, però è stato bravo a camuffarli.
0: Ecco, ancora non ha mostrato tutto il suo vero potenziale, perché ci sono dei giocatori sui quali secondo me si potrà contare in futuro. Penso a Bruschi, è un giocatore che sicuramente, penso allo stesso Manfredonia che ogni volta che è chiamato in causa fa molto bene, credo che lo stesso Franzolini che sta giocando un po' di meno rispetto a Bando, mi sembra che Potenza abbia tante carte, tante cartucce da sparare ancora.
3: Sì, una cosa devo dire della,
0: tanto vanno le scorrono mister... immagini di questi amici di Lisbona, in Portogallo, di questi
3: una cosa
0: in Portogallo, è carino questo, molto bello. Dici, dimmi Mario.
3: No, una cosa volevo dire del tecnico Tisci è che è un tecnico che punta spesso sugli stessi giocatori. E mentre De Giorgio l'anno scorso ruotava di più la rosa, a volte anche diciamo sorprendeva con delle formazioni, Tisci lo vedo un po' più tradizionalista, cioè punta quasi sempre sugli stessi giocatori. Poi è ovvio che quelli che subentrano dalla panchina sono altrettanto bravi, cambiano l'inerzia della gara, però lo vedo un po' più tradizionalista questo tecnico, cioè punta su un'ossatura stabile per poi buttare nella mischia gli altri. Parliamoci chiaro, i titolari sono i titolari.
0: Gerardo, cioè, sei...
1: Io non sono molto d'accordo sul fatto che si parla sempre di titolare e riserva, perché basta vedere la panchina, basta vedere l'esultanza della panchina. Tisci è bravo, sono d'accordo con Mario che dice che è un po' più tradizionalista rispetto ad altri.
3: Punta più sull'ossatura.
1: Sull'ossatura. Però poi dopo Tisci sa di avere qualità in panchina, quindi tanto è vero che non sbaglia nulla, qualsiasi, tutti quelli che entrano poi si fanno trovare pronti, e questo è importante.

0: Per farsi trovare pronti vuol dire che c'è un grande lavoro di spogliatoio e la grandezza anche di questo mister è soprattutto lo spogliatoio, perché i risultati si costruiscono lì.
1: Matteo, tu come responsabile di Sport e Salute, ovviamente una partita come quella tra Potenza e Picerno, insomma, ti inorgoglisce perché in effetti tu segui tutta la regione, lo sport in tutta la regione. Vedere due squadre che sono, diciamo, a livello calcistico la punta dell'iceberg del calcio lucano, e sicuramente ti fa enormemente piacere. E vedere soprattutto che sono in posizione, perché se il Potenza ne ha 16 punti primo in classifica, il Picerno ne ha 12 ed è quarto in questo momento in classifica.
2: Sandro, io credo molto nel lavoro di sinergia tra le istituzioni, in questo caso parlo delle istituzioni sportive, quindi parlo di Sport e Salute, parlo di CONI. Mi piace anche far entrare in questo discorso di sinergie gli enti locali, i comuni, con il sostegno esterno, a volte anche piccolo, perché conosciamo quelle che sono le capacità di investimento da parte dei comuni, ma a volte basta poco per far sentire la propria vicinanza alle associazioni sportive. Questo è importante. Se ci troviamo con due squadre in Serie C che giocheranno una partita bella, a viso aperto, un derby di alta classifica, vorrà dire che qualcosa è stato trasmesso proprio come principio e come valore dello sport. E quindi noi vogliamo che questi valori emergano non soltanto nello spettacolo di campo, ma soprattutto nello spettacolo di pubblico. Cioè, noi ci auguriamo che non ci siano picchi particolari durante il corso della partita. A noi piacerà vedere lo spettacolo di campo, ma piacerà vedere anche la lealtà dei tifosi sugli spalti.
1: Sugli spalti. Non posso non chiederti, e a Gerardo lo sa che ne parliamo sempre in questa trasmissione, tu sei per un Viviani che possa rimanere casa del Potenza per sempre, o senti la necessità? Noi abbiamo fatto un'intervista qualche tempo fa sulle infrastrutture in Basilicata, senti la necessità che Potenza abbia bisogno di uno stadio nuovo?
2: La città ha bisogno di uno stadio nuovo.
1: La città ha bisogno di uno stadio nuovo. Bene, io chiederei alla regia, adesso stiamo avviando verso la fine della trasmissione, di mandare il contributo legato alla nostra rubrica 3 minuti con, ed è 5 minuti con, chiedo scusa. Quest'oggi abbiamo sentito Vito il mago del caffè, che è vecchio tifoso del Potenza. Imprenditori, politici, tifosi e anche maghi nella nostra rubrica 5 minuti con. 5 minuti con, che ha oggi il piacere di avere tra gli ospiti il mago del caffè, Vito. Ciao Vito,
3: Buongiorno, è
1: buongiorno.
3: un piacere ricevervi nel mio locale, dove qui c'è di tutto della nostra storia del Potenza
1: Ecco, noi di
3: Calcio
1: Potenza Calcio vogliamo parlare,
3: e
1: Vito. Tu
3: Potenza
1: sei un tifoso storico
3: Calcio.
1: e volevo sapere da te cosa ne pensi del momento che sta vivendo
3: Allora,
1: questo Potenza.
3: è un momento che io auguro a tutta la città, a tutta la squadra, a tutta la società, a tutta la tifoseria, questo sogno che manca da 62 anni. Potenza in questo momento sta facendo sognare i propri tifosi, vedendo giocare una bella squadra, un bell'ambiente. E un'altra cosa vi devo dire: abbiamo dei bravi ragazzi, ragazzi educati, attaccati alla maglia, attaccati alla città, attaccati al rispetto della gente. Domenica erano per via Pretoria, si sono fermati a parlare con la gente, e la gente li ha ringraziati.
1: Ci sono tutte le componenti
3: Ci sono
1: giuste.
3: tutte le componenti
1: Senti, Vito, una
3: giuste.
1: curiosità: c'è una squadra che ti ricorda questa qui del passato, che ha ottenuto successi nel
3: Ma
1: passato?
3: devo essere sincero, mi ricordo la squadra quando abbiamo vinto il campionato con Cagliata. Devo essere sincero.
1: Quella del 2018, il campionato di Serie
3: 2018,
1: D.
3: il 2018, sì.
1: Ecco, che cosa secondo te, in che cosa si somigliano? Cioè, nel carattere,
3: Ma si
1: nel gioco, nella volontà?
3: no, si somigliano proprio che loro. Quello che vedo io, noi abbiamo una squadra giovane, in questo momento stanno pensando al loro futuro di carriera, al loro futuro di famiglia, al loro futuro di lavoro, gente che lotta, gente che lavora, gente che non è distratta. Abbiamo visto a Barletta, il Potenza non si è arreso, fino all'ultimo secondo hanno giocato, hanno dato l'anima a quei
1: Ecco,
3: quattro.
1: questa è forse una delle
3: Sì,
1: caratteristiche. È
3: sì,
1: una squadra che fino
3: sì,
1: all'ultimo minuto
3: sì,
1: prova a
3: esatto. E
1: vincere.
3: poi un'altra cosa voglio dire. abbiamo una grande persona che si chiama Tisci, a me piace tantissimo, è un padre di famiglia, è un padre di famiglia.
4: Si arrabbia ogni tanto dalla panchina, l'abbiamo visto.
3: Si arrabbia, e un'altra cosa voglio dire importante, questo cerchio a fine partita, inizio partita che non si vedevano da anni, da anni.
4: Cioè la coesione di questo gruppo.
3: Quella è una carica. Quella è una carica che trasmette questa persona e i suoi
4: può uomini. Essere l'anno giusto
3: per me sì.
4: Può essere l'anno giusto per tentare di tornare a certi livelli
3: per me sì, però ci vogliono tante competenze,
4: forse un po' troppo presto adesso per cominciare a festeggiare, bisogna
3: no dobbiamo andare con i piedi per terra, però ci devono credere l'istituzione, ci deve credere la politica, ci deve credere la società, i calciatori. È tutto un complesso e da noi i primi riempire quello stadio, perché vedere quello stadio un po' così fa male il cuore, perché gli anni stanno passando per tutti, l'età avanza per tutti,
4: certo.
3: abbiamo una gradinata che purtroppo speriamo che
4: sarà coperta per cominciare i lavori per la copertura,
3: io
4: per cui
3: sono convinto che lo stadio sarà sempre via.
4: Posso chiederti una cosa, noi chiudiamo sempre con questa domanda, hai toccato il tema stadio, ecco. Per te il Viviani deve rimanere la casa del Potenza o c'è la necessità anche secondo te di un nuovo stadio? Se ne parla da tanto tempo.
3: Allora, come la vedo io, se vogliamo fare programmazione, se vogliamo crescere, se vogliamo andare in alto, ci vogliono le strutture, perché senza le strutture non andiamo da nessuna parte.
4: Perfetto.
3: Peccato che questo Macchia ci sta mettendo di tutto. Allora io gli ho detto al presidente, gli ho detto apertamente, vai in Serie B e lo stadio si farà.
4: Si farà.
3: Se non saliamo lo stadio...
4: Prima la vittoria e poi... Grazie mille Vito, è stato un piacere. Grazie di cuore,
3: veramente di cuore.
1: È simpaticissimo Vito, ha detto una cosa che insomma più di qualcuno dice: prima vinciamo il campionato, poi vedi che lo stadio lo fanno sicuramente.
0: Ma non ha detto una cosa sbagliata.
1: Non ha detto una cosa sbagliata.
0: Poi lo stadio, l'abbiamo detto l'altra volta, dipende. Se lo deve fare un privato è più facile, se lo devono fare le amministrazioni. È chiaro che vedere tifosi, così come abbiamo visto l'altro servizio dei tifosi dove sono a Lisbona. Quelli di Torino,
1: del nord Italia.
0: È una cosa bella, perché la maggior parte dei nostri ragazzi sono fuori adesso. E quindi adesso questo discorso itinerante della Coppa Italia, che credo che a questo punto sia rimasto soltanto il Quirinale e la Casabianca che possa andare. Un successo bellissimo la Coppa Italia, ci mancherebbe, un onore per la città, per la regione intera, insomma è una cosa, però adesso credo che stia facendo, mi pare che c'è un altro grande successo questa Coppa Italia, di aver avuto più visualizzazione della sindrome di Torino e del sangue di San Gennaro, insomma, e poi ha girato un po' tutto. Manca solo la Casa Bianca e il
1: però
0: il
1: però è bella farla vedere anche i tifosi che stanno
0: fuori, però vederlo che la possono vedere.
1: Adesso ne facciamo un'altra,
0: ne facciamo un altro,
1: ce ne diventano due. E questo è importante, però è bello vedere che comunque c'è grande entusiasmo, e questa è una cosa che a noi fa estremamente piacere.
0: Questi ragazzi si mettono in treno e vengono in aereo, per l'amor di Dio.
1: Muovere quello che muove il calcio, che riesce a muovere il calcio, perché poi sono giovani, sono ragazzi, magari fanno durante la settimana, si mettono i soldi da parte, anche perché una trasferta, signori miei, con il costo della benzina e del gasolio in questo periodo non è una cosa semplice, poi devi mangiare qualcosa, insomma, sono sempre bei soldi che se ne vanno.
0: Specialmente i ragazzi che studiano,
1: che fanno perché portano potenza fuori dalla nostra regione. Io volevo solo dare lettura, prima di chiudere, di quella che è la giornata che si aprirà appunto sabato alle ore 14:30, ci sono due partite, Cavese-Casertana, Sorrento-Casarano. Nel primo pomeriggio, nel tardo pomeriggio, Giuliano-Barletta e Monopoli-Savoia alle 17:30, chiuderà in serata Catania-Crotone. Domenica invece c'è una sola partita alle 14:30, Cosenza Potenza Foggia, sempre questi spezzatini. Poi c'è Cerignola Altamura, Potenza Picerno e Salernitana Bari che si giocano alle 20:30. Martedì 27 ottobre c'è, posticipata di tanto tempo, Inter Scafatese, Inter Under 23, perché molti giocatori dell'Inter fanno parte delle rose delle nazionali che in questo periodo sono impegnate anche nei nazionali giovanili, per cui hanno chiesto di posticipare, tant'è vero che già la settimana scorsa non si è giocata la partita tra Giuliano e Inter Under 23. La classifica al momento...
0: la devono recuperare quella.
1: Quella la devono recuperare, sì, la devono fare, la fanno la prossima settimana. Potenza Bari 16 punti, Sorrento 15, Picerno Casertana 12, Monopoli 11, Cerignola, Catania, Scafatese, Inter Under 23, Casarano 10 punti, 9 Salernitana, 8 Foggia Cavese, 7 Barlette Altamura, 6 il Savoia, 4 punti il Giuliano, 2 punti il Cosenza, a 0 punti il Crotone che ha recuperato quantomeno i 6 punti di penalizzazione. Ricordiamo, come avevamo detto, che Giuliano e Inter Under 23 hanno una partita in meno. Voglio sottolineare due partite di questa giornata. Una è Salernitana-Bari. Matteo.
2: Secondo me Salernitana-Bari segna il destino di qualcuno.
1: Di più di qualcuno.
2: Quindi è una partita davvero delicata. Ci auguriamo venga diretta da un arbitro in procinto di fare il salto di categoria, uno dei papabili, in modo da garantire davvero una corretta tenuta del campo, ma soprattutto un arbitro capace di avere il polso all'altezza di quelle che possono essere le reazioni all'interno del campo durante il corso della partita.
1: A Mario chiedo Cerignola Altamura, altra partita delicatissima soprattutto per l'Altamura.
5: Sì, l'Altamura anche contro il Picerno, nonostante la vittoria, non mi aveva convinto del tutto. È un po' una squadra che può fare di più. Cerignola è un'ottima squadra, secondo me è una delle outsider che può ambire tranquillamente ai playoff. Vedo favorito il Cerignola.
1: Invece a Gerardo chiedo di questo Catania-Crotone. Catania che si è rilanciato, il Crotone che a 0 punti ha tolto il gap, ma avrebbe solo 6 punti, non sta facendo molto bene.
0: Diciamo che è quasi un derby là, un derby calabro siculo, insomma, però è chiaro che il Crotone sta uscendo piano piano, insomma, da queste. Il Catania mi pare che abbia fatto pure qualche acquisto
1: ma il Catania si sta risollevando, si sta... a 10 punti è lì.
0: Queste sono squadre che prima o poi vengono fuori.
1: Tu dici che alla fine anche nel Crotone lo pensi?
0: Pure io penso, pure il Crotone, certamente non so dove potrà arrivare, però sicuramente non credo che sia quella la posizione che merita.
5: Il risalirà.
1: Un'altra squadra in difficoltà è il Cosenza, Matteo.
2: E anche lì secondo me c'è una situazione ambientale un po' particolare, quindi incide molto più che dal punto di vista tecnico, il punto di vista ambientale, i rapporti società, giocatori.
1: E lì sì, sono piazze complicate.
0: Ci sono situazioni tipo Cosenza dove si gioca senza pubblico e senza cose. Sorrento, diciamo che forse è la vera rivelazione di questo campionato. Perché
1: che è un po' dopo i primi quattro ha perso due partite consecutive.
0: È anche normale. Lo stesso Bari, io ho visto una trasmissione dove c'è stato un incontro del direttore sportivo Pierpaolo Marino con i tifosi, dove i tifosi hanno detto che almeno per 4-5 giornate non seguiranno la squadra. Sì.
1: È chiaro. Infatti, che Potenza Bari, io ero a Bari e si è giocato in un'atmosfera veramente glaciale.
0: Quindi, per una realtà come quello, per giocare in uno stadio come quello dove ci siamo noi quattro a vederlo,
1: diventa complicato. I giocatori risentono molto emotivamente di questa situazione. L'ultima squadra da quale voglio parlare è il Foggia, che va a Cosenza appunto e che comunque dà segnali di ripresa. Sì. Foggia che è stato ripescato all'inizio campionato, per cui l'inizio è stato un po' complicato, eccetera.
0: E in ristrutturazione.
5: Il Foggia ha dei valori tecnici buoni. E contro il Sorrento mi è piaciuto, ha giocato un ottimo secondo tempo, secondo me risalirà. E il Cosenza non lo vedo in grado di poter...
1: Di potersi inserire in un discorso di alta classifica?
5: No, mentre il Foggia credo che alla lunga sì, perché ha buoni valori tecnici, una piazza compatta, va molta gente allo stadio.
1: Sì, infatti.
5: Veramente tantissimi spettatori, quindi questo può essere un dato.
1: Non vi chiedo un pronostico perché non se ne possono fare, i pronostici non ne fa. Però che partita sarà Potenza Picerno? Gerardo, cominciamo da
0: te. Io credo una bella partita, una partita in cui ci divertiamo. Divertente. Poi non mi voglio sbilanciare sul risultato.
1: No, sui risultati infatti non lo chiedo, non ve lo chiedo, non ve lo chiedo.
0: Secondo me ne verrà fuori.
1: Matteo.
0: Perché sono due belle squadre.
2: Allora, hai detto tu prima, il Picerno o vince o perde. Quindi il Picerno non si nasconde, il Picerno gioca, il Potenza gioca, si diverte e fa divertire.
1: Vedi una partita con tanti gol.
2: Una partita simpatica.
0: Sì. Quindi il Potenza vince o perde, il Picerno vince o perde. Noi teniamo pure il pareggio.
1: Rispetto a... Però noi abbiamo un solo pareggio. Per cui... Mario.
5: Allora, vedendo i dati, il Potenza è il migliore attacco del campionato, il Picerno è il secondo. Quindi questo dovrebbe far pensare
1: una partita... Una bella partita con tanti gol.
5: Però vado controcorrente. Credo che ci saranno pochissimi gol.
1: Pochissimi. Benissimo, dopo queste dissertazioni dei nostri ospiti, noi chiudiamo qui l'appuntamento con Orizzonte Rosso Blu. Chiaramente è stata una piacevolissima serata in compagnia di Matteo Trombetta, che ricordiamolo, il coordinatore regionale di Sport e Salute, ci ha fatto davvero onore averlo qui nella nostra casa, nella
5: piacere
1: casa
5: mio,
1: di Radio Studio.
0: Speriamo che ci dà qualche input, per visto che Sport e Salute per le nostre ginocchia,
1: la nostra salute. Ringrazio Mario Latronico, collega e amico della Gazzetta del Mezzogiorno. Ringrazio chiaramente Gerardo Passarella, grazie, mio compagno di viaggio in questa avventura televisiva. Ringrazio la regia, ovviamente. Ringrazio anche il cameraman che ci ha accompagnato, Rocco Esposito, per le sue immagini. L'appuntamento è fissato per giovedì prossimo con Orizzonte Rosso Blu. Sarà la vigilia della trasferta a Foggia, un'altra bella partita tra Foggia e Potenza. Vi ricordo che sabato c'è la trasmissione condotta da Mary Zirpoli, nella quale insomma vedremo e sentiremo altre chicche su quella sfida del Viviani che si giocherà il giorno dopo. L'appuntamento per Potenza Picerno per domenica alle ore 20:30 allo stadio Viviani. Vi ringrazio, appuntamento a giovedì prossimo. Grazie.

0: questo è il Capitan Tisci, il panino del mese di ottobre dedicato al mister del Potenza. Per prima cosa mettiamo l'hamburger di salsiccia di suino nero lucano sulla piastra. Sull'estremità del panino andiamo a mettere una maionese al finocchietto. Poi aggiungiamo una cicoria ripassata nell'olio, peperoncino e aglio. Poi ci aggiungiamo il pecorino di Fileano. Adesso è il turno di un sugo di pezzente di cancellara. E il nostro panino del mese è pronto.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: alzate il volume che si parte. Benvenuti anche oggi con A Tutta Musica. Ci siamo. Grazie per l'ascolto. E alzate il volume vuol dire alza il microfono.
1: Se ha sentito che hai alzato il microfono. Era alto.
0: Ciao Dora.
1: Ciao a tutti. Benvenuti a questa nuova puntata.
0: Una puntatona anche oggi con tante cose belle da ascoltare, ma non solo, perché ci saranno anche le vostre richieste musicali, c'è Segnalibro grazie alla collaborazione con la biblioteca di Marrubio, e anche volevo salutare anche Test, canale Test, per la gentile concessione della pubblicità. E nient'altro, anzi sì, come nient'altro, ci sarà anche il Mix Time, due canzoni mixate dal sottoscritto e speriamo che vi piaccia. E poi c'è Dora che oggi...
1: Dora che?
0: No, devo raccontare che cosa ti è successo, no? Una cosa che
1: primera,
0: è successa.
1: La prima volta.
0: La prima volta che è successo...
1: Sì, nunca non era successo questo.
0: Che cosa è successo, Dora? Ascoltiamolo un po'.
1: Risulta che l'altro giorno stava facendo il caffè, no? Ma
0: con la caffettiera, la moca classica.
1: Sì, con la moca classica. Ma è dimenticato lo più importante, che non era l'acqua, ma era il caffè. Quando ha finito di farlo, ups, e visto che era l'acqua pulita, è dimenticato ponere il caffè.
0: È uscito il caffè, ma un caffè.
1: Senza caffè.
0: Un caffè veramente limpido, chiaro.
1: Chiaro, saludabile. No, Dio mio.
0: Però è capitato anche a me la stessa cosa. Sì.
1: Primero ho fatto una volta, no?
0: Esatto, sì. Anche a me mi è capitato così. Ti ho detto, ma il caffè è fatto, però poi.
1: Non fa.
0: Perché poi la caffettiera fa quel rumore.
1: Sì.
0: Quindi, però con l'acqua mi sembra che non lo faceva questa cosa. Non so se faceva questo rumore.
1: Quel giorno no.
0: Non mi sembra di no.
1: Non lo so. Proviamo
0: di nuovo. Okay.
1: Sì, però adesso già sarebbe intenzionale. No?
0: Sì. quello è un test che dobbiamo fare.
1: Anche a volte, se ti ricorda, quando facciamo il caffè, non tutte le volte suona.
0: È vero. Quello però io penso che sia.
1: Il caffè, no?
0: Sì. Però io penso che sia perché a volte capita che non, a parte che non se ne mette molto di caffè, e quindi secondo me quando la riempiamo bene fa questo invece magari sì. Quando lo riempi poco penso, e poi anche questo dobbiamo fare il test
1: di se suona o non suona.
0: Sì, esatto.
1: A terminare di essere il caffè.
0: Esatto, non lo so, anche a voi è capitato di dimenticare di mettere il caffè quando preparate la moca, perché ad ora e a me è successo. Meno male solo il caffè, perché
1: sì, perché se tu dimentichi l'acqua, olvidiamo di ponere l'acqua, è un pochito ma seria la cosa, perché
0: perché poi la caldaia è vuota e quindi poi la guarnizione si brucia.
1: Esatto, sì.
0: E c'è anche un pericolo che potrebbe scoppiare, non lo so.
1: Sì.
0: Questo comunque è uno degli errori che si fanno quando si prepara la moca. Un altro errore invece è quello di mettere troppo caffè
1: o poco caffè.
0: O niente a volte, caffè.
1: A volte un poco caffè. Questo parece
0: acqua sporca, noi diciamo.
1: Sì.
0: E quindi anche mettere troppo caffè fa male, cioè non è buono, non è una cosa da fare.
1: Perché è come impressione.
0: Sì, perché poi la polvere viene schiacciata e poi blocca l'uscita.
1: Sì.
0: E allora lì potrebbe essere che
1: poi corre altro pericolo.
0: Anche perché poi se esce, quello che esce è potrebbe essere anche molto tostato, no?
1: Sì.
0: Molto bruciato. Puoi lasciare il fuoco alto.
1: Sì.
0: Quando metti la moca nel fuoco, lo metti a fuoco massimo, e invece non si dovrebbe fare, perché il caffè bolle e diventa amaro.
1: Quando tiene mucho fuego si amarga.
0: Sì, sì.
1: Ah, okay.
0: Quindi non lasciarlo mai molto nella con la
1: con il fuoco in alto.
0: Alto. Sì, okay. Sì, sì. Poi quando molti, io ho visto tanto tempo fa, vedevo le persone che pressavano il caffè, cioè metti, sì, il caffè nel filtro,
1: sì,
0: e lo pressano, lo schiacciano.
1: Sì, la pressione, sì.
0: E quello è ancora peggiore perché non lo fa entrare, non fa uscire il caffè, che poi crea una specie di collinetta e poi schiacciarlo col cucchiaino è che quello che crea il tappo duro. L'acqua fa a fatica a salire, brucia il caffè,
1: sì, sì,
0: e poi
1: sì,
0: si rischia anche di fare scattare la valvola di sicurezza.
1: Sì, che prestare attenzione all'usare questo artefatto per il caffè.
0: E a proposito di valvole di sicurezza, quando si riempie l'acqua, il serbatoio dell'acqua, e molti lo riempiono anche oltre la valvola.
1: No. Invece la valvola è il limite, deve stare sotto, no?
0: La valvola.
1: Debajo della valvola, non sopra, perché sennò già sta tappando la valvola.
0: Esatto, e sai perché serve la valvola che non è, che l'acqua che non va, che vada sotto,
1: sì,
0: la valvola?
1: Sì.
0: Perché quando c'è molta pressione, poi la valvola deve avere un tratto di aria, sì. Perché se è tappata, allora l'aria, quando è troppa pressione, allora si. C'ha la valvola come quella, la pentola a pressione che,
1: sì, sì, sì,
0: che si apre e quindi non fa scoppiare la mocca.
1: Ah.
0: Invece se tu tappi anche quella, non ha uno sfogo e allora lì pom!
1: Ok, ok.
0: Quante persone avranno la mocca, la caffettiera che si è scoppiata?
1: Lo sapremo quando nos envíen sus mensajes al 371-4634-294. En italiano, por favor,
0: Cosa devo fare? Ho capito, scusa.
1: 371-46-394-294.
0: Non ho capito prima, ho capito solo per favore, scusa.
1: Sì, sì, perché aveva detto los números pues en español, però.
0: Ah, tu mi hai detto, no, guarda, con i nostri ascoltatori ormai a forza di,
1: sì,
0: parlare sanno anche l'italiano e poi anche lo spagnolo ormai.
1: Sì,
0: sono bravissimi,
1: noi.
0: Bravissimi, bravissimi. Allora, siete pronti?
1: Siamo pronti a partire con
0: a tutta musica.

0: Dance con Let Me Up qui a Tutta Musica. Allora, ci è arrivato un messaggino da Gianluca che ci scrive: quando il caffè è troppo scoppia, il caffè è boom. È vero, scoppia.
1: Hai visto come il comic, se hai visto che va quando alguna cosa gli scrive nel boom, come
0: c'è il fumettino, la nuvoletta che c'è scritto boom. Secondo me è bravissimo. Bravo Gianluca, grazie per il tuo messaggio. E adesso ragazzi, ci fermiamo un attimo, andiamo dopo la pubblicità, ritorniamo con il mix time.
2: La freschezza è fresca quando non è calda. Questa settimana torna lo speciale grigliata. Abbronza pollo a 1,99€. Hamburger vegetariano da dimenticare a casa a 1,99€ al chilo. Abbronza pollo a 1,99€. Set di pennarelli per colorare la carne cruda a 1,99€ al pezzo. E il meno caro lo paghi di meno. Abbronza pollo a 1,999€. Lidl, abbronza davvero.
3: Mix by Manuel Napoli. Hands in the air. It's time to dance. Let the beat take over.
4: This is Mix Time.

0: your mind.
1: Bellissimo, bellissimo mix time di Manuel. Grazie Manuel per queste canzoni. Oggi nel mix time era Black Eyed Peas con I Got a Feeling e Datura e Usura con Infinity.
2: Il mix time torna la prossima settimana e io adesso leggo alcuni messaggi che ci sono arrivati sempre per quanto riguarda la caffettiera che abbiamo lasciato senza caffè. Quindi, allora, Alessandro ci scrive: a me capita almeno una volta a settimana. Ok Alessandro, è un problema, così una volta alla settimana. Comunque Federico poi ci scrive: io con il caffè, però senza l'acqua stavo impazzendo perché non usciva. E beh, stai attento Federico, sì. Stai attento. Sofia invece ci scrive: io l'ho fatta senza acqua. Ok, però senza acqua lì la cosa è un po' bruttina, diciamo. Dai, 371-4634-294 per i vostri messaggi. Noi torniamo tra poco con lo spazio dedicato agli artisti.

ci siamo! Siamo tornati in onda. Adesso è lo spazio dedicato agli artisti. Gli artisti che mandano la propria musica qui ad A Tutta Musica, grazie alla mail dimmi@mail.com oppure anche con la piattaforma Mesfy. Allora ragazzi, l'artista di questa settimana si chiama Perez, che ci fa ascoltare il suo brano, che è una sorta di incontro di groove e mood elettronico. Maria nasce così, voleva fondere una groove che aveva in mente e il ritmo che calza bene sul basso in sedicesimi, e poi il vocal ricorda una sorta di rituale che l'artista ha associato all'estate. Quindi ecco com'è nata Maria, e adesso ci ascoltiamo Perez con Maria.

Spotify, su Spotify e su tutte le piattaforme digitali di streaming. Grazie a Paris per il suo brano, veramente eccezionale, un groove che spacca veramente di brutto. Grazie. E quindi lo spazio artisti ritorna la prossima settimana. Continuate a mandare i vostri messaggi al 371 46 34 24 e poi noi torniamo in onda.

Ciao a tutti, sono Luca dalla biblioteca di Marruviu e benvenuti a un nuovo appuntamento della rubrica Segna Libro. Oggi vi presento tre romanzi molto letti in questi giorni dai nostri lettori. Il primo romanzo è intitolato

Ritratto del Cigno, uscito da poco, molto atteso, perché racconta gli ultimi giorni di vita della principessa Diana, concentrandosi sulle settimane precedenti al tragico incidente del 31 agosto 1997. Il libro è scritto dal fratello di Lady Di, parla dei rapporti familiari e dell'ambiente in cui viveva la principessa. È un libro dal tono personale e malinconico, molto interessante per conoscere Diana al di fuori dell'immagine mediatica. Il secondo romanzo che vogliamo presentare è intitolato Il segreto della bambina sulla scogliera. Anche questo è un romanzo molto atteso, è il nuovo libro di Lucinda Riley. Intreccia due storie ambientate in epoche diverse e legate tra loro da un antico segreto familiare. Una ragazza si ritrova coinvolta nella storia di una famiglia, segnata da amori, perdite e misteri, mentre il passato riemerge lentamente attraverso i ricordi e porta la storia verso un drammatico episodio che riguarda una bambina e rappresenta il cuore del mistero da risolvere. Un romanzo scorrevole, meraviglioso per gli amanti del genere dei romanzi familiari. Il terzo libro è intitolato La colpa di tacere. Racconta la storia di una donna che si trova a fare i conti con un segreto del passato e col peso del silenzio. Attraverso ricordi, rapporti familiari e vicende personali, la protagonista ripercorre gli eventi che hanno segnato la sua vita, interrogandosi sul peso del silenzio nelle sue scelte. Un libro intenso e riflessivo, che tratta temi delicati come i sensi di colpa, la memoria e i legami familiari. La rubrica Segnalibro torna tra pochissimo.

Per quel che riguarda le novità editoriali che sono in arrivo nella nostra biblioteca, consigliamo tre romanzi. Il primo è intitolato Prigioniera di Teheran, la testimonianza autobiografica di Marina, arrestata a 16 anni durante la rivoluzione iraniana, poiché venne accusata di essersi opposta al regime. La ragazza giovanissima venne imprigionata e sottoposta a torture e violenze. La sua vicenda racconta la dura realtà delle carceri iraniane e la storia di una donna che non vuole rinunciare ai suoi diritti e ai suoi valori. Un libro forte e coinvolgente, un capolavoro destinato a restare nella storia di questo genere. Il secondo romanzo che vogliamo presentare oggi è intitolato Ditelo a Sofia. È un romanzo in cui viene raccontata la storia di Sofia, una ragazza che cresce in un ambiente familiare e sociale molto complesso, cercando il proprio posto nel mondo. Attraverso le sue esperienze e rapporti personali, la scrittrice affronta temi come l'infanzia, l'educazione e il rapporto genitori-figli. Un libro delicato e introspettivo, con un occhio di riguardo alla psicologia dei personaggi. La terza novità editoriale che vogliamo presentare è il romanzo La casa dell'estate. La trama si sviluppa attorno a una donna che rientra in una casa legata al proprio passato, in un luogo apparentemente tranquillo ma segnato da ricordi e segreti. Il soggiorno in questa casa fa riemergere eventi che sembrano dimenticati e porta alla luce verità nascoste, mettendo in discussione ciò che la protagonista credeva di sapere sul suo passato e sulle persone che la circondano. Un thriller psicologico scorrevole, con un'atmosfera che conquista il lettore e una trama ricca di colpi di scena. Per quel che riguarda gli eventi da segnalare presso la nostra biblioteca, ricordiamo che mercoledì prossimo, 30 settembre, tornano gli incontri di libroterapia in collaborazione con la dottoressa psicologa Giuliana Manis. Vi aspettiamo in biblioteca a partire dalle ore 17 e vi ricordiamo che l'incontro avrà la durata di 1 ora e mezza. Abbiamo iniziato a catalogare i nuovi libri arrivati grazie al contributo MIC 2026 e molti di questi sono già disponibili nella sezione novità della nostra biblioteca, sia nella sala dedicata agli adulti ma anche nella sala dedicata ai bambini e ai ragazzi. Altre novità arriveranno nelle prossime settimane. Continuate a seguirci per scoprire le novità e le date dei prossimi incontri dedicati alle attività per bambini. Grazie per l'ascolto e la collaborazione a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna la prossima settimana. Grazie mille, buona settimana.

0: piove.
1: Vediamo se piove. Bentornati, questa è Tutta Musica con Manuel Dora. E adesso siamo passati dalla Semi Lasci Non Vale allo spazio dedicato alle vostre richieste musicali, quelle che avete mandato al 371 46 34 294. La prima richiesta di oggi è di Gianluca, che salutiamo. Grazie Gianluca per il tuo messaggio e ci ascoltiamo la tua richiesta, che è Bausa con Magnetic.

0: questa canzone. Gianluca, grazie per la tua richiesta musicale.
1: Adesso vamo con la richiesta dei Giussi. Un salutito, un saluto a Giussi. E con la canzone Sal da Vinci.
0: Sì?
1: Sal da Vinci, per sempre sì.

E questa è la richiesta di Giusy, che voleva ascoltare Sal Da Vinci con Per Sempre Sì. Grazie Giusy per il tuo messaggio. E adesso l'ultima richiesta di oggi prima dei saluti finali, e salutiamo a Stefano che ci ha richiesto Edoardo Bennato con la canzone Quando Sarai Grande.

0: Esta era la riqueza de Stefano con Eduardo Venato. ¿Cuándo será el grande? Y tambores. Siamo arrivati alla fine.
1: Mi è sorpresa.
0: Oggi già entramos alla finale di questa bellissima puntata. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como Dimensione Dance.
1: E poi se volete anche scaricarvi l'app potete farlo sempre dai nostri social, c'è il link per scaricare l'app oppure per ascoltarci in diretta. Io volevo salutare anche e ringraziare Canale Test e la biblioteca di Marubiu e poi anche gli artisti che ci scrivono ogni volta a dimen@mail.com per farci ascoltare le loro produzioni musicali. Grazie ancora a voi che ci mandate i messaggi al 371-4634-294 per le vostre richieste e per i messaggini di diciamo belli, quei messaggini come grazie a voi che ci state facendo divertire il pomeriggio, grazie per essere qui con noi, eccetera eccetera eccetera, grazie a tutti. Non possiamo leggere tutti perché sono veramente una miriade, però poi li leggeremo piano.
0: Sì.
1: Cara Dora, io ti ringrazio per essere stata a mio fianco.
0: Antes de finalizar el canal YouTube.
1: Esatto. Ti volevo ringraziare, non ti ringrazio più t'arrangi. No, vabbè. Sì, il canale YouTube, seguiteci, iscrivetevi al canale YouTube A Tutta Musica, perché se vi perdete la replica, la diretta di A Tutta Musica, potete ascoltarla anche in replica quando volete sul canale YouTube A Tutta Musica. Quindi un like, un cuoricino, un messaggino, un commento ci fa solo piacere. Grazie a tutti ancora e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
0: Ciao a tutti!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, settimana nuova, puntata nuova della nostra Time Machine, che in queste settimane si sta facendo ballare fortissimo e tantissimo con i ritmi delle canzoni che stanno tra gli anni 90 e gli anni 2000, che tanto vi piacciono e che tanto mi state chiedendo. Come sempre vi ricordo che per entrare in contatto con me potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi viaggio che spero accontenterà un po' tutti voi, perché ci sarà tanta dance, ci sarà tanta house, molta musica degli anni 90 e molta musica degli anni 2000. Faremo scontrare a suon di canzoni quelli che amavano ballare la musica un po' più raffinata, un po' più house, e quelli che hanno sempre preferito la cassa dritta e le canzoni belle potenti. Che siate di questa o dell'altra fazione, preparatevi a saltare, perché la Time Machine di oggi sicuramente vi stupirà. Iniziamo con un brano del 1998, loro sono famosissimi, sono gli Extreme, e la canzone la state già sentendo, si chiama Love's

pensate che abbiamo iniziato troppo forte? Non lo so, secondo me posso ancora stupirvi, posso ancora farvi ascoltare qualcosa durante questa trasmissione che è appena iniziata, che vi faccia ballare ancora di più. Andiamo avanti con un brano che non so se l'avete mai ascoltato, spero in ogni caso che vi piacerà, spero di farvi scoprire una canzone che secondo me è un grande capolavoro. Qui andiamo nel 1992 e andiamo negli Stati Uniti con questo progetto house che si chiama Degrees of Motion, che esce con questa canzone vocal house molto gospel, molto calda, molto bella, si chiama Shine On.

Mamma mia ragazzi, cosa sta per arrivare? Arriva un brano bellissimo, sono colpevole di utilizzarlo troppo poco e non so dirvi il perché, perché mi piace moltissimo, l'ho sempre utilizzato tanto negli anni passati, l'ho sempre fatto ballare tanto in pista, mi dimentico sempre di metterlo nella time machine, oggi mi è venuto in mente. Siamo nel 1998, lei è Neja e questa si chiama Restless.

veramente un brano meraviglioso, bellissimo, mi piace tantissimo, spero che sia piaciuto, spero che piaccia anche a voi, ma andiamo avanti. Il prossimo disco è uscito nel 1994, è stato remixato così come lo ascoltiamo oggi nel 1995. Loro sono gli Everything But The Girl e la canzone si chiama Missing.

E arriva un altro brano che, ahimè, colpa mia, colpa solo mia, utilizzo poco, utilizzo veramente poco. Quando uscì io ero felicissimo di aver acquistato questo disco, lo usavo tantissimo. Era il secondo disco, il secondo singolo importante di questo gruppo, che aveva sparato una canzone famosissima che conosciamo tutti, che è famosa a livello mondiale. Uscì con questa hit, perché fu una hit nelle discoteche, che ballammo tantissimo. E io, ahimè, devo dire, mi dimentico sempre, la metto poco, sia nelle serate che nella Time Machine. Cercherò di recuperare. Siamo nel 1999, loro sono gli AFL 65 e questa si chiama Move Your Body.

state assistendo al mix radiofonico più lungo della storia. No, non lo so se è vero. Mi è venuto un po' lungo, sì, probabilmente sì. Va bene, andiamo avanti con un altro brano del 1999. Sono sicuro che qualcuno di voi l'ha già riconosciuto. Lui è Armand Van Helden featuring Dwayne Arden e la canzone si chiama You Don't Know Me.

va bene amanti della musica house. Adesso proviamo a mettere un pezzo che forse nemmeno i più come dire addicted, i più affezionati della musica dance si ricordano. È un brano che abbiamo ballato tutti tantissimo. È del 1997, loro sono un progetto Eurodance italiano, si chiamano Regina e la canzone è Day by Day.

io penso che quando avete sentito il ritornello di questa canzone vi è venuta in mente. Però anche qui devo dire che sono andato a cercare qualcosa che non utilizzo di solito per farvi ascoltare qualcosa di diverso, ma che comunque sia nella vostra testa, nelle vostre orecchie. Fatemi sapere, scrivetemi, ditemi se ve la ricordate, se ve la ricordavate quando l'avete sentita. Vabbè, andiamo avanti con un brano del 1998. Mettiamo noi una versione dance un pochino più nota, che è uscita nel 1999. Loro sono i Molocco e la canzone

Bella, bella, bella anche questa secondo me. Ma vi voglio dare un altro pezzo che negli anni 90 abbiamo ballato tantissimo, e anche questo non viene suonato tantissimo né da me, ma devo dire che anche se andate ad ascoltare una serata anni 90, non è uno dei primi 30 brani che ascoltiamo, diciamo così. Siamo nel 1997.

fatemi sapere se ve lo ricordavate, Ecuador, se lo ascoltate, se vi piace questo pezzo. Ma andiamo avanti e accontentiamo anche un pochino chi vuole sentire della musica house quest'oggi. Andiamo a mettere un pezzo che utilizzo abbastanza spesso, sono diversi mesi che lo utilizzo sia dal vivo che nelle time machine. Non è che non l'avessi utilizzato nel passato, ma ultimamente mi è tornato in mente perché me l'ha proposto un'amica e lo uso abbastanza spesso. È un brano del 2002, loro sono gli Shakedown, progetto house svizzero, la canzone si chiama At Night.

questo in effetti è un mixaggio abbastanza ardito. Probabilmente se c'è qualche DJ all'ascolto sta vomitando. No dai, non lo so. È il 1999, andiamo avanti con un brano dance abbastanza spinto, lo conoscete tutti. Lui è Gigi D'Agostino e la canzone si chiama

E lasciamo uno dei simboli della musica dance degli anni 90. Io lo dico sempre ogni volta che parlo di Gigi D'Agostino, sono molto contento di vedere che è super seguito anche adesso, dopo un periodo che secondo me lo ha visto un po' meno protagonista. Lui secondo me è un grande producer e merita veramente di stare in alto nelle scene della musica dance, EDM, chiamiamola come vogliamo, perché ha veramente dato tanto e fa ancora tante produzioni veramente molto belle. Non so se c'è qualche appassionato magari del lento violento, di altre cose, va bene, comunque andate a cercare, perché Gigi fa sempre un sacco di cose interessanti. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2004 che sono certo che abbiate almeno in quei tempi ascoltato, un brano molto molto bello che è un po' difficile da ballare perché non ha questa cassa potentissima o questo ritmo prorompente che siamo abituati ad ascoltare e ad operare quando andiamo a ballare in discoteca. Lui è Milo e la canzone si chiama Drop the Pressure.

In arrivo un altro disco che abbiamo ascoltato qualche volta durante le nostre Time Machine, che secondo me merita tantissimo. Non è mai stato un brano mainstream, ma nell'anno in cui uscì e per qualche periodo dopo fu un brano che veramente faceva volare la pista. Siamo nel 2001, questo è un progetto italo dance italiano con la voce di Reb, si chiamano SMS e la canzone si chiama La vie c'est fantastique. La vie

Secondo me comunque è un disco molto molto molto molto molto bello. E io vi dico la verità, se faccio delle serate anni 2000 dove c'è un po' di gente che più o meno ha la mia età, so che posso mettere questo brano e so che li faccio scatenare, so che vi faccio scatenare. Ma andiamo avanti con un brano del 2005. Lo state già sentendo nel sottofondo musicale di questa mia introduzione, mixato insieme al brano di prima. Lui è un DJ e producer francese, uno dei nomi che ha portato l'house francese verso il pop, possiamo dire così, verso un linguaggio più pop e più internazionale. Si chiama Martin Solveig e la canzone è Everybody.

bella bella bella anche questa, ma andiamo avanti, mettiamo assolutamente un altro pezzo che avete ballato, avete cantato, lo ascoltate anche adesso. Non so se vi ricordate anche il video, magari qualcuno se lo ricorda, scrivetemi. A me piaceva molto, loro sono due icone della musica italiana, la discoteca sicuramente, ma forse uno dei due è andato anche un pochino oltre, perché è una storica voce della radiofonia italiana. Loro sono Gigi D'Agostino e Albertino, questo è il 2000 e la canzone si chiama Super Under 3.

arriva l'ultimo brano della Time Machine di oggi, una canzone bellissima. Siamo sempre nel 2000, loro sono un duo elettronico francese tra i più influenti della musica dance ed elettronica moderna. Si chiamano Daft Punk e la canzone è One More Time.

0: stop.
1: E su One More Time dei Daft Punk anche la puntata di oggi di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato Time Machine e per avermi aiutato anche questa volta a comporre il viaggio giusto. Sì, perché vi ricordo che ogni viaggio che faccio viene dai vostri consigli, dai messaggi che ricevo, perché mi potete sempre scrivere su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoupDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro su Mixcloud, ve lo dico sempre ma ve lo ricordo, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine per ascoltarle dove volete, quando volete, come volete, gratuitamente. Fra l'altro, se qualcuno di voi già mi segue sui social si è accorto che la Time Machine è diventata per i runner di Instagram la playlist, la compilation, la musica di riferimento per gli allenamenti della settimana. Infatti abbiamo un sacco di runner che usano la Time Machine per andare a correre e ci dicono poi se gli è piaciuta la musica e se li aiutate a correre più forte. Quindi se correte, provate a correre con la Time Machine, poi mi farete sapere com'è andata, se è andata meglio o peggio del solito. Detta questa cosa interessantissima, senza la quale immagino avreste avuto dei problemi a dormire questa notte, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo sempre qui la prossima settimana al solito posto e alla solita ora. Ciao.

0: Radio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.

Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.